0: quiero.
1: No, è mio! È mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Heart Radio.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: No, è mio. Papà, guarda.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
3: Così è cosa, radio show su Art Radio.
4: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'astro sex e il nostro Good Vibes.
3: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.
5: Salida del vuelo con destino a la

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Pocket Radio. Solo grandi successi.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vorrai questo maglione rosso? O forse blu? Hai il 90% di sconto, giusto?
1: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.

È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza. Senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: E se fossi un pittore?

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Allaccia le cinture, parte il viaggio sonoro più travolgente della radio. Ritmo, notizie, ironia e i migliori successi da cantare. Sintonizzati su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Dove? Su Heart Radio. Tutti i venerdì alle ore 8. Viaggiando Night and Day Radio Show. Il viaggio senza pagare il biglietto.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Bentornati all'appuntamento con le stelle di Art Radio. Ariete, è il momento di passare dalle parole ai fatti. Il trigono tra Saturno nel segno e Marte in Leone sostiene iniziative, ambizioni e progetti personali. Avete la possibilità di costruire qualcosa di solido, senza bruciare le tappe. Il Sole in Bilancia mette alla prova le relazioni, soprattutto quando bisogna trovare un accordo. Non confondete l'indipendenza con il fare tutto da soli. Toro. Una settimana utile per affrontare questioni pratiche che richiedono pazienza e lucidità. Il Sole vi spinge a rivedere ritmi e organizzazione, mentre il dialogo tra Saturno e Marte favorisce una gestione più strategica degli impegni professionali. Non tutto si risolve immediatamente, ma una scelta ben ponderata può alleggerire parecchio gli impegni in futuro. Gemelli. Idee, contatti e occasioni non mancano, ma la differenza la farà la capacità di scegliere. Il Sole è ancora a favore, favorisce la comunicazione e rende più vivaci i rapporti, mentre il trigono tra Saturno e Marte aiuta a dare una struttura ai progetti creativi. Se c'è qualcosa che volete proporre, questo è il momento di preparare bene il terreno. Il talento serve, ma una buona strategia può fare ancora di più. Cancro. Le questioni familiari e professionali potrebbero chiedere un'attenzione particolare. Il Sole vi spinge a cercare un equilibrio tra le esigenze personali e quelle di chi vi sta vicino. Saturno e Marte offrono un sostegno concreto per affrontare responsabilità e decisioni senza perdere la bussola. Nel corso della settimana, meglio evitare di accumulare tensioni in silenzio. Un confronto tempestivo può risparmiare parecchie complicazioni. Leone. Marte nel segno, sostenuto dal trigono con Saturno in Ariete, vi aiuta a trasformare l'entusiasmo in determinazione. È una combinazione favorevole per chi vuole affermarsi, prendere un'iniziativa o dare una svolta a un progetto. Il Sole in Bilancia facilita incontri e trattative, ma ricordate che convincere non significa imporsi. La sicurezza personale funziona meglio quando lascia spazio anche agli altri. Vergine. Il cielo invita a fare pulizia, soprattutto nelle questioni economiche e negli impegni che assorbono troppe energie. Il Sole in Bilancia porta l'attenzione sul valore delle vostre risorse e sulle priorità da rivedere. Il trigono tra Saturno e Marte sostiene il lavoro dietro le quinte e la preparazione di mosse future. Non serve annunciare tutto. A volte la strategia migliore è lavorare in silenzio e lasciare che siano i risultati a parlare. Bilancia. Con il Sole nel segno, relazioni e collaborazioni restano al centro della scena. È una settimana utile per chiarire una posizione, rilanciare un accordo o capire chi è davvero disposto a venirvi incontro. Il trigono tra Saturno e Marte vi aiuta a non fermarvi alle buone intenzioni. Se un progetto vi interessa, cominciate a dargli una forma concreta. Cercare l'armonia non significa dover accontentare tutti. Scorpione. La settimana parte con emozioni intense e una maggiore attenzione a ciò che si muove sotto la superficie. Il Sole vi suggerisce di rallentare prima di prendere posizione, mentre il trigono tra Saturno e Marte può aiutarvi a gestire con lucidità, responsabilità e questioni professionali. Non tutto richiede una reazione immediata. A volte aspettare il momento giusto è una dimostrazione di forza, non un segno di debolezza. Sagittario. Torna la voglia di guardare avanti e di rimettere in moto progetti, amicizie e iniziative condivise. Il Sole ancora in Bilancia favorisce la vita sociale, mentre Saturno e Marte vi ricordano che anche le idee più ambiziose hanno bisogno di organizzazione. Un contatto può rivelarsi utile, purché ci sia una visione comune. Nel lavoro e nei rapporti, meglio puntare su chi dimostra affidabilità, non soltanto entusiasmo. Capricorno. La concretezza è il vostro terreno naturale e questa settimana potete sfruttarla al meglio. Il Sole porta l'attenzione sugli obiettivi professionali e sull'immagine che date di voi, mentre il trigono tra Saturno e Marte sostiene iniziative che richiedono disciplina e coraggio. È il momento di assumervi una responsabilità in più, se ne vale la pena. Attenzione, però, a non misurare tutto soltanto in termini di risultati. Anche la vita privata reclama il suo spazio. Acquario. Il cielo della settimana apre una fase favorevole per ampliare gli orizzonti,
confrontarvi con nuove idee e uscire dagli schemi abituali. Il trigono tra Saturno e Marte può aiutarvi a dare solidità a un progetto di studio, lavoro o crescita personale. La sfida è trovare un equilibrio tra il desiderio di libertà e la necessità di essere costanti. Le intuizioni sono preziose, ma diventano davvero utili quando trovano una direzione. Pesci. La settimana porta in primo piano fiducia, risorse condivise e questioni che non possono essere affrontate superficialmente. Il Sole in Bilancia invita a fare chiarezza negli accordi e nelle relazioni più strette. Intanto il trigono tra Saturno e Marte offre un sostegno per gestire responsabilità economiche o professionali con maggiore fermezza. Evitate di lasciare tutto all'intuito. Anche una buona intuizione ha bisogno di verifiche, confini chiari e decisioni concrete. È tutto per questa settimana. Vi diamo appuntamento alla prossima. Un caro saluto dalle stelle e un abbraccio da Adam. A presto!

0: da Carla al nostro appuntamento fisso con le note e le storie del nostro paese. Siamo partiti subito forte con un pezzo nato da un'esigenza di libertà totale da parte dei Pooh. Robby Facchinetti lo compose non appena apprese la notizia dello scioglimento definitivo dei Beatles. Era il loro modo di urlare al mondo che le band possono dividersi, ma la musica non si fermerà mai. Cambiamo marcia per la novità che segna il ritorno di Marco Mengoni. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico che rilascerà entro la fine dell'anno. Questo si chiama Giornate Perse.
1: Le novità della settimana.

0: Ci sono canzoni che segnano un'epoca ed altre che continuano a viverla, come Nietzsche che dice di Zucchero, un ironico testo che si riferisce direttamente ad un famoso filosofo tedesco con cui gioca sulla pronuncia italiana errata del cognome complicatissimo. Zucchero storpia il titolo dell'opera più nota del filosofo facendolo diventare Perché così parlò Kamasutra, ribaltando la speculazione filosofica in puro piacere fisico. Questo boh riassume il senso del brano di fronte alle risposte esistenziali troppo complesse perché l'uomo comune spesso non capisce o preferisce non capire.
1: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice boh, boh, Nietzsche che dice boh.

Latin Lover, Cesare Cremonini, estratto dal suo album di debutto da solista, incentrato sullo smantellamento del mito del seduttore sfacciato, con la particolarità di essere nato proprio per esorcizzare l'etichetta da playboy che i media gli avevano cucito addosso dopo lo scioglimento dei Luna Pop. Ancora novità, cambio di stagione e quindi nuova uscita per Baby K, che ritrova dopo 15 anni dalla loro prima collaborazione GUE. Questo si chiama Amore Dilemma.

L'estate finisce, gli impegni tornano e riprendere la routine può diventare una piccola impresa. Orietta Berti descrive tutto questo nel nuovo singolo che si chiama Maledetto Settembre, che la vede al fianco di Nina Zilli e Danti. Ora stiamo per entrare nell'atmosfera sofisticata di una vera perla ma poco commerciale, firmata da Fabio Concato. Se vi aspettate la classica ballata acustica malinconica, siete fuori strada. Questo pezzo porta dritti al centro di una pista da ballo dove il jazz incontra il pop d'autore.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana. Il prossimo che arriva rappresenta una scommessa discografica precisa di Alan Sorrenti, quella di rinfrescare il suo stile dance. Per quasi 20 anni questa produzione ha rappresentato l'ultimo capitolo in studio della sua carriera. Sorrenti infatti scelse di allontanarsi dai riflettori subito dopo la promozione del progetto per dedicarsi alla famiglia, interrompendo il lungo silenzio discografico solo nel 2022. Si chiama Paradiso Beach, ad accompagnarlo la voce bellissima e femminile di Jenny B.

voltiamo pagina con un artista che fa dell'ironia il suo marchio di fabbrica, Max Gazzè con Il Farmacista, presentato al Sanremo del 2021. Dietro questo ritmo incalzante si nasconde una satira tagliente verso chi pensa di avere sempre la ricetta pronta o la verità in tasca per ogni problema del mondo. E a proposito di ricette, Gazzè non ha scelto i nomi dei medicinali a caso del testo, ma è un reale appassionato ed esperto di fitoterapia.

Facciamo un salto nei primi anni 2000 con un tormentone di quelli che è impossibile non canticchiare. I Sugar Free nel 2004 hanno conquistato la vetta delle classifiche con Kleptomania, con un testo molto particolare che usa la metafora del furto compulsivo per descrivere un'ossessione amorosa, un desiderio così forte da diventare quasi incontrollabile.

0: L'avrete canticchiata sicuramente tutti insieme a me, perché siamo entrati direttamente dentro il panorama delle grandi intuizioni dove Dove sei De Caigo, gruppo musicale funk italiano fondato nella seconda metà degli anni 90. Questa produzione rappresenta un'operazione molto intelligente per italianizzare grandi pezzi della musica straniera, prendendo un pilastro mondiale come Lovely Day e cucendogli addosso il testo nella nostra lingua. Ancora anni 90, dove Francesco De Gregori firma un brano che è un vero e proprio viaggio on the road. Dimentica il cantautore filosofo che parla per enigmi, perché in Viaggi e Miraggi c'è la storia di chi si mette in viaggio senza una meta precisa, di chi scambia un'illusione per una volta della vita e poi si ritrova con le tasche vuote ma gli occhi pieni di qualcosa da raccontare. De Gregori prende i tuoi errori, i tuoi sogni andati a male, ci mette su due accordi micidiali e fa venire voglia di cantarli a squarciagola, come se fossero la tua più grande vittoria.
1: 1992.
2: Dentro un miraggio c'è sempre un miraggio da considerare.

0: Nel 2003 Michele Zarrillo prende un classico di Miguel Bosé, lo trasforma in un pop veramente di classe. Dimentica il pianoforte, le canzoni sanremesi, strappalacrime, per dare risalto a chitarre elettriche che spingono forte, senza lasciare spazio alla solita lagna di chi si dispera sul divano. Zarrillo mette da parte la melodia da camera e tira fuori una grinta vocale straordinaria, capace di convertire la nostalgia pura in adrenalina.
1: Se tu non torni, tornerà neanche l'estate e resteremo qui io e mia madre a guardare la pioggia

0: A dare notorietà al brano In arrivo, scritto da Mogol e Paolo Limiti, fu Mina, il cui primo commento incredibilmente fu: non c'è stato un motivo che mi sia rimasto nelle orecchie, riferito ai brani del Festival di Sanremo di quell'anno, compreso La voce del silenzio, e non c'è stata una frase che mi abbia colpito in modo particolare. Insomma, di quell'edizione ebbe da dire un po' su tutto e su tutti, ma dopo poche settimane evidentemente Mina cambiò idea, visto che nel mese di aprile incise un disco dal vivo alla Bussola di Viareggio e interpretò sia Deborah che La voce del silenzio. Il suo commento fu: i brani li ho voluti io personalmente e ne sono felicissima. Ho lasciato la mia vecchia casa discografica proprio per essere libera di scegliere le canzoni che preferisco.
1: 1968.

alziamo il volume per l'ultimo brano in programmazione per oggi. Arriva dal 2022, è risultato di un lungo isolamento in studio di Raff durato 2 anni. Si chiama Cherie. Io vi ringrazio per aver diviso con me questi minuti di grande musica e vi lascio con i saluti più affettuosi da parte mia. Un arrivederci a prestissimo da Carla. Ciao!

0: ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino. In entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma in provincia di Roma. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Ho chiesto al tempo cosa ci siamo detti.

0: Radio. Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL. Che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com.
3: Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di

tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

Ciao amici di Art Radio, sono Yup DJ. Ogni mercoledì vi aspetto alle 10 con il mio programma Time Machine. Ogni settimana faremo un viaggio diverso, rigorosamente mixato all'interno dei decenni e dei generi musicali. Non potete assolutamente perdervelo, quindi vi aspetto mercoledì alle 10 su Art Radio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

lasciassi tutto indietro, un vuoto che non si riempie mai, e buttarsi dentro se stessi senza considerare tutto quello che perderai. Fare tutto il necessario per vivere, soltanto vivere, per un solo momento, senza perfezione e senza difetto. Esistere in un tempo bugiardo, assassino, amato, invecchiato e buono quanto il vino. Lasciarsi tutto alle spalle e cadere nel sogno che trattiene le mani e il respiro come fosse un uomo. Sorride nel mentre ti taglia il viso a metà e vorresti scappare lontano, ma ti muovi con difficoltà. Hai capito che i sogni che fai sono la vita che impari a schivare, e la vita che vivi ogni giorno è quella che vorresti evitare. Ma per quanto puoi andare lontano, altrove, disperso,

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
4: No, è mio! Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Dallo studio 5 di Roma trasmettiamo a colori
9: Time Machine con UDJ.
10: Va ora in

0: Time Machine.
1: Cari amici, benvenuti o bentornati, sono Yub DJ e quella che state ascoltando è proprio la Time Machine, che è prontissima anche questa settimana a partire e a portarci in un viaggio ancora diverso, ancora più particolare nella nostra amatissima musica. Oggi rimaniamo nel periodo nostro, vostro preferito, cioè quello degli anni 90-2000, ma andiamo ad affrontare, andiamo a fare un viaggio un po' diverso a livello musicale. Sì, perché io immagino che voi tutti vi ricordiate che proprio in quegli anni c'era una corrente molto progressive techno che si accompagnava anche durante le serate di musica commerciale. Ho deciso di cercare a fondo nella mia valigia dei dischi e di proporvi della musica proprio di quel periodo che andava tantissimo tra i ragazzi nelle discoteche e che abbiamo, io ho ballato e ho messo sicuramente tantissimo. Aspetto come sempre i vostri commenti su Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud, cercate Yub DJ con la Y come York e come Yankee. Ma iniziamo con questo brano del 2000, loro sono i Technoetic e questa è Imnina Lu.

immagino che siate già carichissimi, proprio come lo sono io. Infatti vi metto un disco ancora più carico. Siamo nel 1996. Loro sono i Latin Lovers e questa canzone si chiama Bailando.

Arriva un brano che è già stato diverse volte nella Time Machine in una delle sue 10.000 versioni, perché se conoscete questa canzone sapete che ne sono uscite tantissime versioni diverse negli anni. L'originale a cui tutte queste versioni si ispirano è del 2000 di Kalia. Oggi invece ascolteremo una versione del 2013 di questa canzone. L'artista è B. Sherry e il brano che stiamo per ascoltare, l'avete già capito, si chiama

e con la prossima canzone. Se non ci sono riuscito con quelle precedenti, spero di strapparvi un sorriso e di tirarvi fuori un ricordo. Questo brano è del 1992, è stato ripreso tantissime volte ed è uno dei simboli della musica techno progressive di quegli anni. Potete trovare e ascoltare in giro la versione proprio del 1992 che si chiama Hocus Pocus degli Hocus Pocus, o

valigia dei ricordi piena di dischi. Questo disco è un disco del 1999 che probabilmente, se c'è qualche giovanissimo all'ascolto, non riuscirà a capire, perché questo rumore che sentite, che senti, caro giovane ascoltatore, è il rumore che sentivamo nella TV e nella radio quando ci stava per arrivare una chiamata o un SMS sul telefonino. E chi in quegli anni aveva 15, 16, 17, 18 anni lo teneva vicino alla TV o vicino alla radio.

0: Stai ascoltando Time Machine con Yub DJ.
1: Ammetto che per quanto sia un pezzo storico è abbastanza poco radiofonico, anzi forse è radiofonico per niente. Quindi andiamo avanti, vi faccio ascoltare un altro brano che spero che vi ricorderete. Il progetto porta il nome di una singola persona, ma è un progetto in cui tra gli altri compare il nome di Ottorino Menardi, meglio conosciuto al secolo come Ottomix, uno fra i dischi più utilizzati e conosciuti dell'etichetta Pasta Records. Questo è Alex Castelli con Enjoy.

Non so quanti di voi se lo ricordano e non so quanti di voi si ricordano cosa urlavano su questo clap clap clap. In alcuni casi era il nome del locale in cui stavamo ballando, in altri casi erano diverse parole. Documentatevi, anzi fatemi sapere voi che cosa cantavate. Andiamo avanti con un brano leggermente più mainstream, 1998, lui è Gigi D'Agostino e questa canzone si chiama Cuba Libre.

Arriva un altro disco bellissimo, secondo me. Lui credo che lo conosciate perché ultimamente sta riscuotendo un grande successo sui social. Anzi, io personalmente vi consiglio anche di andarlo a cercare perché io lo seguo e fa sempre dei contenuti, secondo me, molto belli. Sto parlando del DJ Cerla. Insieme a lui in questo progetto c'è il rapper e percussionista francese Momo B. Loro sono proprio i Floor Filla e questa canzone famosissima del 2000 si chiama The Hypno.

0: arriva un altro disco che vi ho già proposto altre volte, perché devo ammettere che a me piaceva molto al tempo e piace molto tuttora. Ogni tanto lo uso quando faccio, no, se faccio una serata Remember 90-2000 è quasi certo che lo ascolterete se verrete a sentirmi, a vedermi. È un disco uscito nel 2003. Lei è Helen con La musica che batte.
1: Ricominciamo. Attenzione.

0: qualche cosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualche cosa che mi ha fatto male.
1: Io spero tantissimo che abbiate già capito che cos'è questo disco e spero che vi piaccia. Se non l'avete mai ascoltato, spero di farvi un regalo bellissimo, perché trovo che questo disco sia una meraviglia degli anni 90. Siamo nel 1996, lui è Fabio De Rammer e questa canzone si chiama Folletti.
0: Che cosa succede?

No, scusate, ma questa introduzione non poteva assolutamente, questo capolavoro non poteva essere interrotto dalla mia voce, quindi ho fatto partire il disco prima di presentarlo. Sì, sono proprio loro, sono gli Art of Love. Questa canzone del 2000 si chiama Tromba. E allora, tromba.

0: corsa che mi prende e poi mi inonda.
1: Dopo questo capolavoro sia di musica che di testo, soprattutto di testo, andiamo avanti con un brano del 2003 che sicuramente avete riascoltato perché è stato remixato tantissime volte. Loro sono gli Underpiece e questa canzone si chiama Why.

Senti, senti, senti un po' che cosa ti faccio ascoltare. Senti cosa ho trovato nella mia valigia dei dischi. Un disco che in effetti non ho usato tantissimo, ma che quando ha avuto il suo periodo, non so, forse un paio di mesi, diciamo 8 weekend, vi ha fatto veramente saltare per aria. Questo è un disco del 2000, sebbene devo dirvi che se lo andrete a cercare in internet troverete quasi sicuramente la sua ristampa del 2014, che è diventata molto più famosa, ma non c'è nessun problema. Lui è Marcus e questa si chiama Lord of Arabia.

Il prossimo brano sono veramente curioso di sapere se ve lo ricordate, perché dove lavoravo io in quei tempi era un altro di quei dischi che vi buttava per aria, vi faceva urlare e saltare tantissimo. È un brano del 2000 di Ricky Pobis con la voce di Lady Brian. La canzone si chiama Kenta.

0: per così.
1: Immaginatevi se mai nel 2026 un brano così potrebbe essere pensato, scritto, realizzato e pubblicato senza finire nell'occhio del ciclone. Ma questo è un brano del 2000, quindi fa lo stesso. Andiamo avanti con una canzone del 2001. L'avete ballata, penso, tanto anche questa, e credo che ve la siate anche un pochino dimenticati. Lei è La Belle e questa canzone si chiama Pink.

andiamo avanti con un brano che è uscito nel 2002, che potrebbe apparentemente sembrarvi un pochino più morbido rispetto alla musica che stiamo ascoltando oggi, ma in realtà se poi lo andate ad ascoltare bene sentite che picchia come un carpentiere anche questo. Il brano originale che ha ispirato questa produzione è del 1989 dei Depeche Mode. Quella che ascoltiamo oggi invece è del 2002, sebbene sia stata rimasterizzata nel 2018 ed è proprio la versione che utilizziamo oggi per questa Time Machine. Loro sono i Bond Street, hanno preso i Depeche Mode, li hanno rielaborati e li hanno portati alla grande di nuovo dentro la musica dance con questa versione di Personal Jesus.

Questa canzone è sempre bellissima nella sua versione remix, dal mio punto di vista è un capolavoro incredibile nella sua versione originale, che sono sicuro che voi conosciate bene bene bene bene. Se non la conoscete, prendete lo spunto e andatevela a cercare, magari scoprirete che ho ragione, oppure no, chi lo sa, fatemelo sapere. Il prossimo artista è già comparso in questa time machine, probabilmente è molto più tamaro di quello che io mi ricordassi. Questo brano è del 2001, lui è sempre Marcus e la canzone si chiama

sto per mettere un disco che mi rendo conto che per molti di voi sarà un po' una sorpresa e per altri un po' una scoperta. Un disco che quando uscì, adesso che lo guardo, è tutto blu, azzurro, tutta una serie di sfumature, molto molto bello. Un disco che piaceva tantissimo ai ragazzi, uno di quei dischi che mettevi all'inizio della serata, all'inizio del pomeriggio, perché si faceva molto anche la domenica pomeriggio, riempivi la sala di fumo, luci stroboscopiche a manetta e mettevi questo disco del 2000, è una delle mille e mila remix di una versione di una canzone del 1982 dei Nova che si chiama Real. Loro sono i Cladit Project con The Real.

sulle note di The Real di Cladive finisce anche la puntata odierna di Time Machine. Grazie mille a tutti per avermi ascoltato, come sempre, per essere rimasti all'ascolto in questa ora di musica, oggi dance, anzi techno progressive anni 90-2000. Spero che la scelta della musica vi sia piaciuta, fatemelo sapere. Come sempre vi ricordo che contattarmi è molto facile, basta cercarmi su Instagram, su Facebook, su Mixcloud e su TikTok cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro vi ricordo che questa puntata e tutte le altre puntate di Time Machine le potete trovare gratuitamente in streaming da ascoltare quando volete, dove volete, proprio sulla mia pagina di Mixcloud, che è www.mixcloud.com/YoupDJ. Io aspetto come sempre i vostri commenti e i vostri suggerimenti per il prossimo viaggio della Time Machine. Se invece non avete voglia di scrivere, non avete voglia di commentare, non avete voglia di suggerire, io vi aspetto comunque la prossima settimana, sempre qui. Ciao!

Bentornati a tutti, siete su Arte Radio, io sono Vittorio Aimati e questo è Pezzi Unici di oggi. Varchiamo la soglia di una Leningrad sferzata dal gelo e della paura, dove le parole non erano semplici suoni, ma pietre preziose nascoste nel cappotto o custodite nella memoria per impedire all'anima di morire. Immaginate il buio di una corsia d'ospedale o la gelida sala d'attesa di una prigione sovietica. Fuori l'inverno russo che morde le ossa e dentro il silenzio di un popolo intero ridotto al terrore. E immaginate una donna alta, altera, con uno scialle scuro sulle spalle e lo sguardo regale di una regina in esilio, capace di recitare versi a memoria perché la carta non avrebbe mai resistito ai roghi della censura. Oggi la nostra radio si ferma a celebrare una delle voci più grandi, più forti e strazianti del Novecento. Oggi parliamo di Anna Akhmatova, nata Anna Gorenko nei pressi di Odessa nel giugno del 1889, cresciuta nella corte aristocratica Tsarskoe Selo. La futura poetessa sceglie fin da giovane uno pseudonimo che sa di radici lontane, tartare, quasi a voler recidere il legame con la severità della sua famiglia. Esordisce nella San Pietroburgo della Belle Époque, tra i caffè letterari e i circoli dell'acmeismo, un movimento che rifiuta il simbolismo fumoso per restituire alla parola la sua consistenza fisica, la sua precisione cristallina. La sua poesia è d'amore ed è amore fulminante, carnale, intima, disperata al tempo stesso, versi brevi, brevissimi, che colpiscono come pugnali, capaci di raccontare la fine di un legame o il battito di un cuore con una nitidezza che incanta la Russia zarista. Ma il Novecento irrompe con la violenza della storia, la rivoluzione d'ottobre, la presa del potere bolscevico e poi l'incubo feroce del terrore staliniano. Il primo marito, che è il poeta Nikolai Gumilov, viene fucilato dalla polizia segreta nel 1921. Il figlio Lev viene arrestato e deportato nei gulag siberiani più volte, ostaggio prezioso e usato dal regime per piegare il silenzio e la dignità della grande poetessa. Per anni Anna Akhmatova si unisce alle madri e alle mogli in fila davanti alle carceri di Leningrado, ore e ore nel gelo della disperazione. Una donna le si avvicina, la riconosce, anche se ha un cappotto pesante, e le sussurra un timido terrore. Può descrivere questo? E Anna risponde con la voce ferma: posso. Da quel momento, quel dolore collettivo diventa un poema immortale, un monumento di pietra e lacrime intitolato Requiem. E allora, per entrare nell'atmosfera cupa, struggente e di fiera resistenza di questa grande voce della poesia universale, facciamo spazio alla radio e ascoltiamo le note profonde, dolorose di un brano di musica classica russa, ma anche contemporaneo, capace di evocare la neve, la notte e il fuoco della memoria. Eccolo.

Era Shostakovich nella terza parte della Jazz Suite numero 1. Bentornati in studio. Eravamo rimasti alle corde gelate fuori dalle carceri di Leningrado e ai versi sussurrati sottovoce per evitare che le pareti di casa tradissero la verità. Ridurre Anna Akhmatova alla sola testimone della tragedia sovietica sarebbe però un errore imperdonabile. La sua grandezza risiede nell'aver salvato la lingua russa dalla barbarie. Negli anni più bui della censura staliniana, quando le sue opere furono messe al bando, quando le fu impedito di pubblicare e fu espulsa dall'Unione degli scrittori, lei non smise mai di scrivere, anzi inventò un metodo di sopravvivenza letteraria formidabile, le brigate di memoria. Si incontrava con pochissimi amici fidati, tra cui la giovane Marina Zvezdeva o il futuro premio Nobel Joseph Brodsky, in appartamenti bui e gelidi. Leggeva i suoi nuovi poemi a voce bassissima. L'amico li memorizzava parola per parola. Poi Anna prendeva un pezzetto di carta, lo bruciava nel posascendere e diceva «Ora non esiste più». Solo 10 anni dopo, quelle poesie riemergeranno intatte dalla memoria di chi le aveva custodite come reliquie sacre. La sua vita fu un susseguirsi di perdite insopportabili, amici suicidati, arrestati, il marito Nikolai Punin morto di stenti in un campo di prigionia, il figlio Lev che per anni guardò la madre con il risentimento di chi si sentiva sacrificato sull'altare di una fame ingombrante. Eppure, nonostante la fame, la tubercolosi, l'isolamento e la persecuzione sistematica, Akhmatova non cedette mai alla tentazione dell'ascolto, dell'esodo e del compromesso servile. Rifiutò di emigrare, convinta che la sua voce dovesse rimanere lì dove il suo popolo stava soffrendo. Negli ultimi anni il mondo tornò ad accorgersi di lei. Le fu permesso di viaggiare in Occidente, ricevette una laurea honoris causa a Oxford, vide la sua poesia riconosciuta come uno dei vertici assoluti della letteratura mondiale. Ma lei rimase sempre quella stessa donna austera, capace di guardare negli occhi i fantasmi del passato con la dignità marmorea di una statua classica. Quando si spense nel 1966 vicino a Mosca, i suoi funerali a Leningrado videro una folla oceanica di giovani intellettuali, operai, studenti, tutti stringersi attorno al suo feretro, consapevoli che se ne stava andando l'ultima vera coscienza critica di una Russia ferita. Pensateci, in un'epoca in cui le parole vengono consumate oggi, in un secondo e spesso svuotate di ogni peso reale, Anna Akhmatova ci ha insegnato che la poesia può essere uno scudo contro la tirannia, l'ultimo rifugio della libertà umana quando tutto intorno crolla. La sua voce è rimasta intatta, simile a un diamante affinato dal dolore, capace di brillare anche nel cuore della notte più fonda. Il nostro viaggio nella galleria dei pezzi unici si ferma qui anche per oggi. La radio si spegne, ma le frequenze della grande poesia restano sospese nell'aria. Grazie davvero per essere stati con noi. L'appuntamento è per domani, alla stessa ora, con un altro frammento di eternità. Io sono Vittorio Aimati, questo è Pezzi Unici. Buon proseguimento con la programmazione di Art Radio.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351 21 oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
1: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Ciao a tutti amici, sono Pierfrancesco Esposito e vi aspetto
3: su Art Radio ogni sabato alle 10
2: con Scappati in Casa, il programma con tanta bella musica, con le notizie più virali dei social e poi, come può mancare, il nostro gioco, l'identikit di Scappati in Casa, e poi ancora la classifica, l'oroscopo, quindi 12 segni dal peggiore al migliore della settimana. Questo è molto altro solo su Scappati in Casa. Un abbraccio, vi aspetto, ciao!

0: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio. In studio Roberto Tibaldi, in primo piano la cronaca. Belletri, incidente frontale in via dei Laghi, due feriti trasportati in ospedale in condizioni gravi. All'Ariano sventato un furto da 30.000 euro, all'ex Millennium sei arresti dei carabinieri. Roma blitz dei carabinieri e 100 celle con blindati, linci e unità speciali, tre arresti e tre denunce, 334 persone identificate e droga sequestrata. A Nettuno getta la cocaina dal finestrino per evitare il controllo, 39enne arrestato dai carabinieri. A Genzano incendio tra i rifiuti abbandonati, a Monte Cagnoletto protezione civile e vigili del fuoco al lavoro fino a notte fonda. Sempre a Velletri incidente stradale in via Pozzetti, tre veicoli coinvolti, si ribalta una Citroen C1. A Latina maxi furto nel supermercato, ladri in fuga con un bottino da decine di migliaia di euro. Il colpo all'interno della Conad di Borgo Sabotino. A Latina le indagini della polizia. Musicista derubato di tutti i suoi strumenti nel parcheggio del centro Latina Fiori. Superenalotto fortunato a Latina, una vincita di quasi 50.000 euro. Incidente tra una Pegar e un'auto, muore Pasqualino Cerrito. Fermati dai carabinieri per un controllo, guidavano veicoli rubati. Passiamo alla provincia di Frosinone, rapina al parco un 19enne arrestato dai due stranieri. Forze dell'ordine minacciati con un coltello al momento dell'intervento. I due stranieri sono stati arrestati sempre nel parco. Mastrangeli e Zera, la giunta e il sindaco, l'obiettivo è rinnovare l'assetto condiviso e rilanciare una coesione politica. Due minorenni scomparse e ritrovate nelle stazioni di Frosinone e Cassino, una 16enne si era allontanata da casa da Latri, una 14enne dalla provincia di Caserta, decisivo l'intervento della polizia ferroviaria insieme ai carabinieri. Incidente nella notte alla rotonda dello stradone Fiat, è ferito un uomo, un automobilista soccorso dalla 118 e trasportato in ospedale dopo un incidente autonomo, sul posto i carabinieri. Bene, tutto con le notizie di Art Radio a carattere locale, l'appuntamento a domani. Per le informazioni ulteriori è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma in provincia di Roma. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami all'Ariano. Specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC. Gestione e garanzia forestale sostenibile per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
8: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
8: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
9: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
9: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
7: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
10: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore.
11: Accendi Heart Radio.
12: Come si fa a sopravvivere alla...

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Full Day, un programma dove vi raccontiamo le storie di vite comuni. La musica, la vostra voce. Tutti i giovedì, dalle ore 21, con Roberto Lanna Macroll. Beautiful Day.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Bentornati al consueto appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio. In studio Roberto Tibaldi, in primo piano. Castellinomare Genzano, incendio in via Pozzi Bonelli, denunciato il proprietario del terreno per reati ambientali. La polizia di Genzano ha denunciato il 55enne proprietario del terreno. Roma aggressioni in minicar tra Monteverde e Testaccio, svolta nelle indagini, due i denunciati. A Marino, 16enne violentata dopo una serata al parco di Cava dei Selci davanti all'amica, identificato, arrestato un 30enne. Paura a bordo di un autobus e il mezzo prende fuoco dopo l'urto nel sottopasso. A Roma riciclaggio e frodi fiscali, in carcere i presunti vertici di una organizzazione criminale. Passiamo alla provincia di Frosinone. Mastrangeli si gioca il tutto e per tutto alle 18.30 l'elezione del presidente del Consiglio Comunale. Il sindaco punta su Giampiero Fabrizi, ma i 17 voti necessari restano difficili da raggiungere. Autostrada 1 chiude per 3 giorni il collegamento tra Roma Sud e Firenze all'altezza di San Cesario. La chiusura durerà complessivamente 55 ore consecutive, interessando l'intero fine settimana. Disabilità grave, il comune di Colleferro offre gratuitamente una struttura alla ASL Roma 5 per realizzare un nuovo centro. Una struttura già ristrutturata, locali messi a disposizione gratuitamente e la disponibilità del comune a sostenere le spese. Anagni sequestrato il cantiere di biogestore a Capannaccio, polemiche. Il sequestro è arrivato nelle ore scorse dopo lo stop disposto dal comune con apposita ordinanza del 21 settembre. Latino omicidio, testimoni chiavi ascoltati in tribunale, fissato il primo incidente probatorio davanti al Tribunale dei Minori a Roma. Per il delitto erano stati arrestati un 16enne, Ferdinando Di Silvio, detto Pescio, e Gaetano Mattiuzzo. Coltellate in zona pub, 2 condanne e 7 anni per tentato omicidio. In commissione istruzione i temi caldi, climatizzazione e dimensionamento scolastico. Trova l'ex fidanzato sul balcone della cucina e lo minaccia. Resta incinta a 12 anni, arrestato il padre. La giovane aveva abortito. Ebbene, tutto per le notizie a carattere locale di Art Radio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it. Per aggiornamenti, l'appuntamento a domani.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra San Nibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
2: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
3: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
2: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
3: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
2: Buon cibo,
3: bevande di qualità e zero pensieri.
2: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
3: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
2: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.
1: Bentornati amici di Heart Radio ad un nuovo appuntamento con Heart Vintage, un appuntamento tanto richiesto da voi perché andiamo a riscoprire gli artisti di tutti i tempi. Oggi parleremo del grande e indimenticabile Pino Mango. Mango all'anagrafe Giuseppe Mango, conosciuto anche come Pino Mango. Lago Negro, 6 novembre 1954. Policoro, 8 dicembre 2014. È stato un cantautore e poeta italiano, noto per la sua particolare tecnica vocale, da alcuni definita semifalsetto, al suo stile che fonde pop e rock con sonorità folk e world music. È stato attribuito al termine di pop mediterraneo. Il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz considera Mango un autentico innovatore della musica leggera italiana. Dopo un esordio di scarso successo, ha ottenuto popolarità con il brano Oro 1984, raggiunto l'apice con altri successi come Lei Verrà 1986, Bella d'Estate 1987, come Mona Lisa 1990 e Mediterraneo 1992. Nella fase seguente della carriera ha continuato a ottenere riscontri positivi con i brani Amore per te 1999, La Rondine 2002 e Ti porto in Africa 2004. Nell'arco della sua attività ha venduto 6 milioni di dischi. Mango ha anche scritto brani per artisti come Mietta, Loredana Bertè, Patti Pravo, Loretta Goggi e Andrea Bocelli, molti dei quali in collaborazione con il fratello Armando, con cui ha condiviso gran parte della sua carriera. Nasce a Lago Negro, in provincia di Potenza, trascorre un breve periodo dell'infanzia a Milano prima di fare ritorno al paese natio con la famiglia. La sua vocazione canora è precoce, intorno all'età di 6 anni, fa già parte di una cover band assieme al fratello maggiore Michele. Inizialmente i suoi gusti musicali sono orientati verso il soul e l'hard rock, generi totalmente diversi da quelli che anni dopo decreteranno il suo successo. I suoi artisti preferiti sono Aretha Franklin, Otis Redding, Led Zeppelin e Deep Purple. Successivamente ascolta anche Sting, Prince, AC/DC e soprattutto Peter Gabriel, che eserciterà una forte influenza nel suo stile. In età giovanile Mango non è interessato alla musica italiana e interpreta al massimo qualche brano di Battisti. Conseguito il diploma di geometra e si iscrive alla facoltà di sociologia presso l'Università di Salerno, ma non porta gli studi a compimento. Comincia invece a dedicarsi alla composizione musicale. Nel 75 Mango, assieme a suo fratello Armando, si reca a Roma nel tentativo di diventare un musicista professionista, in attesa di sostenere l'esame alla SIAE e conoscere Renato Zero, il quale, dopo aver ascoltato le sue canzoni, lo presenta a Franco Migliacci, produttore della RCA italiana sotto la guida di Silvano D'Auria. Il primo a notare le sue potenzialità è già collaboratore di Riccardo Cocciante. Mango incide per la RCA l'album La mia ragazza è un gran caldo, pubblicato nell'ottobre del 1976. Il sound del disco, legato al cantautorato pop del tempo, è lontano dallo stile che lo renderà celebre negli anni a venire. Suscita interesse da parte di alcuni interpreti della musica leggera italiana. Nel 1983 Mango presenta la Phoniton Provino, che però non viene attenzionato e viene lasciato in giacenza. L'artista, già deluso dagli scarsi risultati per 3 dischi e, a detta di Mango, venduti complessivamente in 300 copie, è intenzionato ad abbandonare la musica e a riprendere gli studi universitari. Mogol è giunto negli studi della Phoniton per sistemare gli archivi, scopre il Provino. È colpito positivamente, desidera incontrare il cantante. Mara Maionchi, appena entrata in Phoniton in qualità di direttrice artistica, contatta Mango, il quale, dopo ripetuti rifiuti e sempre più deciso ad abbandonare l'attività, accetta infine di incontrare il paroliere. Il Provino contiene un brano dal titolo Mama Voodoo, il cui testo è opera del fratello Armando. Mogolle decide di scriverne le parole e nasce così Oro, che, pubblicato su 45 giri nell'anno successivo, ottiene un gran successo, al punto da divenire il brano più emblematico dell'artista. L'incontro con Mogol, nonché il contributo di Alberto Salerno in veste di produttore artistico e paroliere, saranno determinanti per la carriera di Mango. Si instaurerà a lungo un fruttuoso sodalizio. A questo punto vi lascio ascoltare una delle più belle canzoni del grande e indimenticabile Pino Mango, e ho voluto scegliere per voi una canzone in coppia con la sua adorata moglie Laura Valente, meravigliosa voce. Il Giardino degli Aranci è la canzone che ho scelto per voi, la dedico a tutte le persone innamorate. Vi lascio con i programmi di Heart Radio successivamente e vi auguro un buon ascolto. Da Roberto Tibaldi è tutto, al prossimo Heart Vintage. Ciao.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere capitolino di Monteverde nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti ai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
2: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. L'ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
3: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche. Proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
2: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
3: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. E il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia, nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
2: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
3: È tutto, a più tardi.

0: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
1: Puntuale, come sempre, eccola qui Roberta Calce insieme a voi con l'appuntamento di My Chanson Air. Ci siete? Si parte subito. Abbiamo quattro artisti veramente speciali anche oggi, artisti indipendenti e non solo. Iniziamo con Revok, Tanto resti qui. Non dire.

0: Beh, se avete sempre immaginato lo spazio cosmico come un vuoto asettico e privo di odori, i racconti degli astronauti tornati dalle missioni devono dire che ci fanno ricredere. Chi ha effettuato passeggiate spaziali riferisce che appunto si avverte, quando sei là in orbita, un odore pungente e insolito. Parla di un mix che ricorda la bistecca bruciata. Chissà cosa vorranno mai dire, sicuramente fame non gli viene. La musica continua, lui si chiama Stefano Fascia, in arte Steven F., con La mia voce.
1: Diciotto anni e la stessa strada, le cuffie addosso da quando è giugno, mi dicevano studia poi si vedrà.

Sapete che nel profondo delle foreste fluviali africane i biologi che studiano il comportamento dei primati hanno decodificato un segnale vocale molto particolare. Praticamente i gorilla ruttano per esprimere felicità e appagamento. No, appagamento che pagano, appagamento che sono felici. E noi siamo felici di presentarvi Quantistico Music con Fixed State.

Vuoi diventare anche tu protagonista di Mentions on Air? Basta mandare il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mentions.it. Come ha fatto Massimo De Martino, il brano che ci propone si intitola In un giorno divento.

0: Eccolo il nostro bel tuffo nel passato, lo facciamo con Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E anche oggi si chiude l'appuntamento di My Chansonnette. Vi aspetto per la prossima puntata. Da Roberta Calce è tutto, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era My Chansonnette con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
3: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
3: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
6: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stage in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
7: Ok, everybody listen up! More music!
8: All day, every day.
9: Hey, this is Bruno Mars.
10: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
11: Art Radio Prima.
12: Art Radio Prima.
11: Tutte le radio hit del momento.
12: In esclusiva per te.

0: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
1: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
0: Il fenomeno della risonanza?
2: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
0: E la pressione?
3: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
4: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
0: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
5: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori sociosanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra San Nibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
9: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di DEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
10: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
9: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da DEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
10: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
9: Buon cibo,
10: bevande di qualità e zero pensieri.
9: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
10: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
9: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.
11: No, è mio! Papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

giorno prima di dirci ti amo. Se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte,

0: salveremo le vostre serate di lettura.
1: Ovvero come leggere a letto senza bruciarvi la vista e senza passare la notte in bianco a causa delle luci sbagliate.
2: Sono pillole di AI.
0: E diciamoci la verità, non c'è niente di meglio che mettersi a letto la sera con un buon libro o un buon e-reader tra le mani.
1: Un momento di puro relax. Peccato che 9 volte su 10 illuminiamo la pagina nel modo peggiore possibile.
0: Sì, non c'è una via di mezzo. O accendiamo la lampadina alogena da stadio che ti spara un faro abbagliante negli occhi, o leggiamo nella penombra totale, sforzando la vista, manco dovessimo decifrare un codice segreto.
1: Per non parlare delle luci a frequenza blu sparate in faccia prima di dormire, che azzerano la melatonina e vi fanno rimanere a fissare il soffitto fino alle 3 di notte.
0: Ma prima di rassegnarvi a leggere con la torcia dello smartphone incastrata sotto il mento,
1: l'intelligenza artificiale regola l'atmosfera di casa al millimetro per proteggere i vostri occhi.
0: Il primo alleato indispensabile sul comodino è il sistema Philips Hue.
1: Il suo algoritmo si sincronizza automaticamente con l'orario esatto del tramonto nella vostra città.
0: Man mano che si fa sera, abbassa la componente di luce blu e sposta la temperatura colore verso toni caldi e avvolgenti.
1: Vi regala un'illuminazione morbida che stimola la naturale produzione di melatonina, preparando il cervello al riposo mentre vi godete il vostro capitolo.
0: Così potete leggere in totale relax e senza alternare il ciclo del sonno.
1: E per essere sicuri che la quantità di luce sulla pagina sia davvero sufficiente per non affaticare la retina,
0: beh, lì entra in gioco la precisione di Lux Light Matter Pro.
1: Aprite l'app e appoggiate lo smartphone proprio sopra la pagina del libro o sullo schermo dell'e-reader.
0: Sì, perché l'applicazione misura i lux effettivi prodotti dalla vostra lampada da lettura in quel momento esatto.
1: Vi dice subito se il livello di illuminazione è ottimale o se state sforzando i muscoli oculari al buio.
0: Vi guida nell'orientare l'angolazione della lampada o nell'avvicinare il punto luce per evitare riflessi fastidiosi o ombre fastidiose.
1: Risultato? Occhi riposati, lettura piacevole e una sonnolenza naturale perfetta a fine capitolo.
0: Ricapitoliamo quindi, Chiara.
1: Philips Hue, per calibrare la temperatura della luce calda ed eliminare la frequenza blu, e Lux Light Matter Pro per misurare i lux perfetti sulla pagina.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'illuminazione di casa protegge la vista e migliora la qualità del riposo notturno.
1: Perché un bel libro deve far sognare la mente, non stancare gli occhi.
0: E allora è semplicissimo, scaricate le applicazioni, regolate le lampade, misurate la luce e buona lettura a tutti, specie prima di fare la nanna. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Stai ascoltando Heart Radio.
4: Hands up.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma in provincia di Roma. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Attention!
7: Attention!
8: May I have your attention please?
9: Free music please.
10: Pomeriggio time con Pietro Gaeta.
11: Buon mercoledì 14 ottobre 2026, ciao, sono Pietro Gaeta, come state? Spero bene. 349-2945-914 oppure pietrogaeta1982@tiscali.it. Oggi si celebra la giornata della normalizzazione, un evento internazionale dedicato a sottolineare l'importanza degli standard tecnici e qualitativi per l'industria. La sicurezza, la sostenibilità globale.
10: Pomeriggio time.
12: Se fantastico.
13: Shout out to my man Mover Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

Halle! Oggi mi sento molto spagnolo. Maladie, il nuovo singolo di Manuvis Gijo, che fa parte anche dell'album Undertaker. Il brano fonde sonorità urbano con influenze afro, è diventato virale in Europa, entrando per esempio nella programmazione di RTL 102.5 nella sezione Future Hit, grazie al ritmo travolgente e al ritornello orecchiabile. Ah.

Uepa! Perché sono entrato così in questo disco? Perché vi devo dire che ritorna anche Ricky Martin con il DJ brasiliano Pedro Sampaio e la canzone si intitola Piquito Piquito.

Questo Disco Time mi piace, davvero mi piace. Anderson Paak e Cordate e la loro A Good Day, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time.

0: Nuova per Karol G, Baby Wow Wow, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time, e in arrivo dal 1992 c'è anche lei.
1: Pomeriggio Time, per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Pomeriggio time. Come si balla,
2: fottitene balla. Tutta un'altra musica.

0: Parliamo di musica nuova qui al pomeriggio, time, e c'è Michele Caruccio in diretta con me. Ciao Michele, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, salve.
0: Allora Michele, non c'è un domani, il tuo nuovo singolo, com'è nata questa canzone Michele?
1: Ecco, è un singolo molto importante per me e sicuramente per la mia famiglia. Diciamo, tutto è nato perché purtroppo questa canzone parla di mio zio, mio zio che purtroppo non c'è più, okay. E è nata proprio per, diciamo, l'affetto che zio dimostrava sempre nei miei confronti, soprattutto quando andavo a cantare, alle serate, agli eventi, sì.
0: Era un tuo fan, diciamo, no? Il tuo...
1: Era uno dei miei primi fan, in realtà, perché era sempre presente ovunque io andassi, quindi... dovevo dedicargli questa canzone, okay. Purtroppo lui ha avuto un passato un po' tragico, possiamo dire, perché ha combattuto per 12 anni con la leucemia, e purtroppo mi ha detto quel giorno, il 21 agosto del 2024, è venuto a mancare per problemi cardiaci, e quindi diciamo che dovevo dedicargli questa canzone, dovevo scrivere questa canzone per lui, perché appunto se lo meritava davvero con tutto il mio cuore.
0: Okay,
1: tu... Ed è questo che è nato Non c'è domani.
0: Tu hai scritto 4 inediti, vero? 3.
1: Perché... Esattamente.
0: Adesso andiamo ad ascoltare Non c'è un domani, tra non molto andiamo ad ascoltare, però già hai scritto 4 inediti, già hai partecipato,
1: sì,
0: a numerosi contest, tra cui,
1: sì,
0: sei stato anche vincitore, vero?
1: Sì, nel 2017. Nel 2017, ma così per gioco, io stavo con mio padre, decisi di iscrivermi a questo concorso Canoro, stesso nelle mie vicinanze, qui al Maximol di Ponte Cagnano, dove c'era questo concorso in atto. Decisi con mio padre di iscrivermi, diciamo, e siccome il mio forte, ovvero la mia canzone preferita, era Occidentalis Karma di Gabbani, che tra l'altro quell'anno lì vinse proprio Sanremo, e decisi di portare questo brano di Gabbani, dove mi classificai appunto come primo posto in assoluto con questo brano qui. E infatti da allora è stato il mio cavallo di battaglia in assoluto. Infatti ancora oggi agli eventi, in qualsiasi, diciamo, contest, li canto sempre. Cioè, è il mio cavallo di battaglia che non può mancare mai, oltre ai miei inediti ovviamente.
0: Ok, poi ti porto in un posto, concorso Canoro di Jimmy Fontana. Il 2017 hai, sì, vinto il premio Vinile Argento, però,
1: sì,
0: poi nel 2018 ti sei classificato primo con una canzone. Io sorrido, ma perché Michele? Non perché non mi piaccia la canzone, è perché io quando sono incavolato nero nel traffico mi metto ad urlare questa canzone. Ma sono il ritornello, cioè,
1: ma guarda, immagini? Un po', ma anche io lo faccio sempre, penso sempre a questa canzone, quindi
0: stiamo parlando di Se bruciasse la città di Massimo Ranieri, che ha,
1: sì,
0: un acuto straordinario quella canzone, no?
1: Sì,
0: quando canta,
1: sì,
0: Se bruciasse la città. Però tu immagina, io durante il traffico, quando sono incavolato, che canto questa canzone, immagina in estate che le persone si girano per vedere chi cavolo è che urla.
1: Beh, pensa te. Beh, anche io, diciamo che mi capita appunto quando c'è quell'acuto, no, finale,
0: sì,
1: per te, quando fa per te, io ovviamente penso sempre a qualcosa che mi fa fare nervoso, quindi...
0: Ah, ok.
1: Perciò mi viene così bene. No, scherzo, però... diciamo che è uno dei classici molto famosi in Italia, quindi mi andava proprio di farlo, anche perché mi piaceva molto questo brano, quindi decisi di portare questo brano qui di Massimo Ranieri, uno dei brani iconici

0: di questo grandissimo cantante.
1: Io so che tu, oltre la musica, ti sei iscritto anche in una scuola di recitazione, se non erro.
0: Esattamente, sì.
1: Dunque, sì. Musica o TV, Michele? Questa è una bella domanda, eh?
0: Oddio. Allora, a dire la verità, io preferisco la musica, perché sono nato per questo. Cioè, è stato davvero, ed è ancora tutt'oggi, tutto per me. Diciamo che la recitazione è importante alla fine, no? Per i cantanti, penso, un po' per tutti in generale. Perché comunque, non lo so, almeno a me
1: posso dirti moltissimo. Una cosa, posso dirti una cosa, visto che si sta parlando da campani, c'è anche quella dizione nella recitazione che non ti fa prendere quell'accento campano, secondo il mio punto di vista.
0: Sì, infatti proprio per questo mi ha aiutato molto, a dire la verità, questo percorso proprio di dizione mi ha aiutato davvero tanto, la verità. Ecco. Quindi sono veramente soddisfatto e molto contento di averlo fatto.
1: Ok, allora Michele, noi comunque ci teniamo in contatto, perché quando uscirà qualche tuo singolo nuovo, automaticamente ce lo verrai a presentare qui al Pomeriggio Time. Diamo anche un attimino i contatti per metterci in contatto con te.
0: Sì, allora, su Instagram, Michele Caruccio 06.
1: Possiamo scoprire un po' tutta la tua musica.
0: Sì, sì, perché in realtà anche su Instagram, su Facebook, mi chiamo così, Michele Caruccio, dove metto anche molte cover, dove canto quei pezzettoni piccolini, dove metto altre cover e tutto, quindi mi potete seguire lì per qualsiasi cosa.
1: Va bene, Michele, un abbraccio, e adesso ci andiamo ad ascoltare la tua canzone Non c'è un domani. Ciao Michele.
0: Grazie mille, ciao.

0: Io amo quest'artista perché è un artista che nelle sue canzoni cita sempre la radio, quasi sempre. Antonello Inditti, questa è Buona Domenica.
1: Pomeriggio time. Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

Milano TR, che hanno realizzato davvero un bel EP. Silver Lines, appena ascoltata qui al pomeriggio time con Pietro Gaeta, in arrivo c'è anche Crazy Biza, Soul Cool.

Non so il perché, ma questa musica mi riporta un attimino indietro nel passato, quando ero un ragazzino. Non volevo studiare, volevo solo ascoltare la musica e già collaboravo con qualche radio. Crazy Beats appena ascoltata qui al pomeriggio time. In arrivo ci sono anche Deja Vu, Never Gonna Give.

0: Stai ascoltando Pomeriggio Time con Pietro Gaiti. Pomeriggio Time.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non

0: Pomeriggio Time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.

pezzone del 1994, Mauro Pilato, Max Monti e la loro Gam Gam. Da Pietro è davvero tutto, domani è giovedì ragazzi, noi saremo sempre qui, un besos.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: It's not right. Hey, Blondie.
1: Me?
0: You ever wanted to be a singer?

0: Not bad. Let's run it again.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Cat Radio.
1: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351 21. Oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
1: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@srl.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.
4: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
5: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
4: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
5: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
4: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
5: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
1: Inizia ora la nostra diretta
0: su Art Radio.
1: Resta sintonizzato.

Ogni grande storia della musica è iniziata da un garage, da una cantina, da un foglio bianco. È iniziata letteralmente dal punto più basso del mixer. Questa è Volume Zero, la vetrina ufficiale della musica emergente. Oggi accendiamo i riflettori su chi scrive, suona e produce, con la forza della propria idea. Io sono Daniele, mettetevi all'ascolto, stiamo per dare voce al futuro. Regia, leva il freno a mano, alza quel cursore e spara la sigla a cannone. Qui si parte da zero, ma stiamo per spettinarvi.

0: Possiamo definirla una rock band italiana. A tutti gli effetti, loro sono i Velvet Moonrise, gruppo originario di Nettuno, composto da due chitarre elettriche, basso, batteria e un frontman carismatico. Oggi sono in studio con noi Fabio, Leonardo e Claudio. Benvenuti ragazzi!
1: Buonasera!
2: Buonasera!
3: Buonasera!
0: Allora, cosa dite? Come state? Tutto bene?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora, prima di iniziare questa intervista che durerà fino alle 18, i nostri ascoltatori che vogliono inviarci delle domande possono farlo su WhatsApp con un messaggio vocale o scritto al 344-5653-899 o alla nostra mail artradiodab@gmail.com. Allora, prima di iniziare io vorrei dedicarvi, noi della radio, io vorrei ringraziare Claudia che è in regia, perché è un'emozione vederla lì, vorremmo dedicarvi questa canzone, che è esattamente Burn dei Deep Purple.

0: E in sottofondo ancora sentiamo Burn dei Deep Purple. Ma ragazzi, vi è piaciuta questa nostra, questo nostro omaggio?
1: Bello, bello.
2: Non poco, ci è piaciuto molto.
0: Cosa pensate di, dei Deep Purple?
1: No, io ho seguito la storia del batterista che diciamo che aveva i genitori tutti e due insegnanti di musica e ovviamente era una musica più sul classico e lui studiava uno strumento a fiato, proprio dettato dai genitori.
0: Sì.
1: Però quando usciva dalle lezioni o qualche volta non andava alle lezioni, entrava nei pub inglesi e seguiva i gruppi, in particolar modo i batteristi, e alla fine si è fatto trascinare da questa fantasia, da questa onda, sì.
0: Allora,
1: ha lasciato lo strumento a fiato e ha proseguito con la batteria, diventando poi il batterista.
0: Sì.
1: Lui, tra l'altro, dirige molto i suoni del rullante. Lui, Tom, li tocca poco, vabbè, tranne qui che gli ha fatto male. Però lui in una sua intervista disse che bisogna saper suonare bene il rullante e la cassa, il resto servono per accompagnare, non serve ad altro.
0: Ok, allora torniamo a noi e cominciamo a fare delle domande, perché ci sono arrivate tante anche domande da WhatsApp, ma è la prima domanda che vorrei fare io. Da quale urgenza emotiva o jam session in sala prove è nato questo vostro nuovo inedito che tra poco ascolteremo? È nato da un giro di basso, un riff di chitarra o un'idea collettiva?
1: No, veramente è nata da un'esigenza di fare un pezzo nuovo. Avevamo provato altre cose che non ci piacevano e l'abbiamo abbandonato. Poi l'argomento, il brano è Trenta Denari, l'argomento era sul quanto ognuno di noi è disposto a vendersi
0: e
1: come.
0: E torneremo anche su questo.
1: E quindi buttai giù il testo tenendo insomma una metrica quadrata, insomma. Poi sono andato da Leo, gli ho detto: Leo, c'ho questo, mezz'ora.
0: Ricordiamo che Leonardo
1: c'ha 16 anni.
0: C'ha 16 anni. e diciamo che adesso, appena potrete sentire questo brano, 30 denari, potete capire la bravura che ha questo ragazzo a 16 anni.
1: È fenomenale.
0: Però qui a Volume Zero, noi a ogni ospite chiediamo un proprio cantante, autore preferito. E voi avete scelto Sting. Io mi sono andato a ritrovare i brani degli inizi di Sting, quando era con i Last Exit.
1: Ancora prima,
0: quindi ancora all'inizio. E questa è A Burn For You.

0: questi erano i Last Exit a metà degli anni 70 con il brano I Burn For You, e qui Sting iniziò proprio, era l'inizio di Sting. Ma quando scrivete un brano o arrangiate in gruppo, come gestite le diverse personalità? Perché ognuno di voi credo abbia un'esigenza particolare. E quali sono le coordinate emotive dei vostri arrangiamenti?
1: Vado io.
2: Sì, va bene.
1: E nasce tutto un po' così, quasi all'improvvisazione. Come dicevamo, Leonardo fa la parte musicale, Fabio fa la parte dei testi, e poi insieme si lavora sugli arrangiamenti. Diciamo nel nostro piccolo, perché non siamo professionisti, però... ognuno di noi ha un'esperienza sul proprio strumento, quindi sentendo già il riff, la canzone come è improntata, allora ci si mette su la parte ritmica, ad esempio io e Fabio, basso e batteria, e ci troviamo quasi sempre, no? Difficilmente cambiamo la struttura o la parte ritmica, perché già... Anche se non è molto che stiamo insieme, sarà un anno e mezzo circa, è già, basta sentire l'inizio del pezzo, già riusciamo a fare la parte. Sì,
2: ma le verbali la miglioriamo mettendo dei riff oppure allungando un po' gli assoli per dare spazio di più per far esprimere gli strumenti, che una volta può essere... dei giri di basso che fa Claudio, come abbiamo fatto in quattro corde, oppure Leo che fa un giro in più, lo arricchisce con delle melodie particolari, oppure c'è anche Max, che oggi non ce l'ha fatta per lavoro, mette del suo armonizzando con la sua chitarra. Delle volte mi capita anche a me di fare dei giri, dei riff sui tom particolari, ma è una cosa che studiamo lì, ovviamente poi se non quadra non viene bene, però come diceva Claudio, nel 90% dei casi ci viene buona la prima, insomma, e la miglioriamo, la arricchiamo, la facciamo, la rendiamo quadra, perché poi dobbiamo rientrare tutti allo stesso tempo, quindi non
0: certo, dobbiamo... Certo, okay. Poi una band è diversa da un solista, una band è... poi come mi insegni tu... il batterista è colui che proprio dà la batteria è lo strumento più completo possibile, giusto? Quindi...
2: No, quello che porta il tempo, però diciamo che è come se tutto funziona perfettamente già dal primo giro, quindi è vero, sì, si tiene tempo, poi io delle volte cedo, corro un pochino però però basta che
1: bisogna
2: ci guardiamo
1: il guinzaglio,
2: però basta che ci guardiamo, io rientro nei miei
0: perché
2: spazi.
0: Il batterista è un po' così,
1: no, e poi a noi piace suonare anche quando stiamo facendo le prove in sala prove,
2: pure quando aspettiamo
1: ci lasciamo andare, proprio è in estasi, per noi, almeno per noi,
2: sì.
0: Proprio se lo fai per passione, per passione, sì, sì.
1: E quindi a volte esageriamo un po' nei giri, però è anche quello, serve anche divertirsi. Oltre.
0: Ok, allora noi vi lasciamo con Fool in Love, tra poco ritorneremo perché sta per arrivare il brano 30 denari. Questo pensate che è del 1976 e di Sting.

0: E restate qui dove volete andare, dove volete andare. Allora, io prima di continuare l'intervista vorrei ridire il numero di telefono, il 344-5653-899, arteradiodab@gmail.com per inviare altre domande, perché ce ne sono pervenute tante. Ma c'è una frase di Trenta Denari a cui siete particolarmente legati e che è il cuore pulsante dell'opera. Beh, lo voglio sapere da tutti e tre,
1: Di quella che
0: sì, quella per te.
1: Ok, c'è nella seconda parte del brano c'è un'analogia con proprio con la storia di Trenta Denari, quando dice c'è chi lavandosi le mani mette in croce la realtà e chi per Trenta Denari vende la sua dignità. Non è cambiato niente da quel giorno, no? Quindi sono rimasti sono cambiate le epoche, sono cambiati gli interessi, però è uguale, cioè, molti se ne lavano le mani girando la faccia dall'altra parte, lasciando andare qualsiasi situazione, no? Che può essere una persona che ha bisogno d'aiuto o una appunto una cosa illegale che sta avvenendo, no? E quindi mette in croce la realtà, perché così non aiuti la società a migliorarsi e la metti in croce così, perché continui ad alimentare quello che non dovrebbe essere alimentato. E poi c'è la parte che dice chi per 30 denari vende la sua dignità, è vero, oggi si è disposti a qualsiasi cosa pur di arrivare a un successo, che può essere quello mediatico o personale nel lavoro, insomma, si fa di tutto, mentre magari bisognerebbe far emergere le proprie qualità fin dove ti possono portare, accontentati, dopodiché o migliori o rimani dove sei.
2: Trenta Denari parla della corruzione. La corruzione esiste da quanto esiste il mondo, e soprattutto qui, purtroppo, qui in Italia. Corruzione, raccomandazioni, e noi abbiamo voluto metterlo in musica.
0: Ok, poi per te, Leonardo?
3: Per me è una frase dello stesso.

0: sta andando sempre peggiorando questa situazione, sta sfuggendo di mano, quindi.
1: E quindi, e questa è la vostra frase più emblematica del brano. Ok, adesso c'è un altro brano di Sting che si chiama Fall Out del 1977, un sound grezzo e punk rock. Ma dopo questo brano ci sarà finalmente 30 denari.

0: E questa era Fallout dei Police, proprio i Police erano. E adesso arriviamo al momento tanto atteso, perché generalmente una forte disillusione sociale o un senso di tradimento vengono espressi attraverso ballate cupe o sonorità malinconiche. E invece i Velvet Moonrise hanno fatto l'esatto opposto. Hanno preso un messaggio amaro e l'hanno inserito in una traccia rock energica, travolgente e potente, trasformando la delusione in una vera e propria scarica di ribellione. E allora ascoltiamoli insieme queste 30 denari, che dite? Di.
1: Volentieri.
2: Sentiamo, no, ma sentite.
0: Eccola.

0: e questi Arena Velvet Murais con la loro potentissima 30 denari. Ragazzi, che dire, qui l'abbiamo ascoltata attentamente, è davvero potente come brano. E ci sono arrivati due messaggi WhatsApp durante anche su Facebook, durante la programmazione su Facebook. Allora, Marco da Roma ci dice: che bomba il pezzo della band, si sente subito l'affiatamento che avete tra di voi, ne parlavamo prima, le chitarre e la ritmica spaccano. Poi Elena da Velletri ci dice: ragazzi, suonate benissimo insieme, ma quanti anni è che suonate con questa formazione?
1: Con questa formazione è così come stiamo adesso, un anno, la band è in piedi da un anno e mezzo, ovviamente si prova sia l'amalgama con altre persone, sono passati più di qualche personaggio all'interno della band fino ad arrivare ad oggi, e alla fine si costruisce quando si trova la giusta chimica tra tutti e si va avanti, sperando che questa chimica rimanga
0: intatta,
1: con una lunga scia, sì. Molto lunga.
0: Allora, adesso ho tre domande per voi. Partiamo proprio da Fabio. Il testo fotografa una realtà cinica e disillusa. L'idea che l'essere umano non sia cambiato in 2000 anni e che ognuno abbia un prezzo. Dite che siamo tutti in vendita e il prezzo è sempre lo stesso, 30 denari. Al di là del fatto economico, i 30 denari rappresentano il tradimento di una fiducia?
1: Assolutamente sì. 30 denari ovviamente è un simbolo oggi, no? Si dice, no, quel detto, ti vendi per 30 denari, cioè per poco, perché effettivamente oggi 30 denari non sono nulla. Ma non è il discorso del valore del denaro con cui uno si vende, è il gesto. Vendersi di solito porta a deludere chi ti sta intorno, chi ha dato fiducia a te stesso, sia per quello che stai facendo che per l'etica che dovresti rappresentare, ok? Quindi le persone, per chi ancora ci crede, rimanere eticamente intatti, perfetti,
0: è difficile.
1: È difficilissimo, perché poi oggi si è diciamo così ammaliati da tante cose che ci circondano, si vorrebbe avere un po' tutto, sempre stare alla ribalta sotto le luci dei riflettori, per qualsiasi cosa, non parlo solo dell'ambito musicale ma anche nella vita, in generale insomma, si vuole essere sempre protagonisti, cioè questo narcisismo che oggi si sta dilagando. In realtà poi è difficile, è molto facile, come si dice, scappare, difficile combattere. Quindi combattere è rimanere anche sempre se stessi, senza dover snaturare la propria natura, no? Se sei una persona intatta, brava e credi in certi valori, devi rimanere così al di là di quello che tu farai nella vita, di dove vuoi, soprattutto dove vuoi arrivare. Bisogna arrivarci senza dover calpestare i piedi agli altri e comunque mettendo in evidenza solo le tue qualità.
0: Poi, sì, perché poi penso che il merito paghi sempre, quindi sì. Se tu meriti
1: con le qualità
0: una cosa,
1: costruisci le fondamenta, se tu le fondamenta le costruisci con le bugie, con la falsità, prima o poi crollano e sparisci proprio.
0: Ok, adesso andiamo avanti con i Police sempre, ma poi torniamo perché Leonardo e Claudio non è finita, anche no, per no, voi no, ci sono delle domande. Andiamo avanti con Dead and Job, sempre dei Police.

0: e abbiamo ascoltato Dead and Job dei The Police, sempre, sempre il gruppo scelto dai nostri ospiti che oggi sono i Velvet Moonrise. Allora, vorrei fare una domanda a Leonardo adesso, perché Leonardo, ricordiamolo per chi si fosse messo in contatto con Art Radio adesso, ha 16 anni. Ricordiamolo perché
1: 16 anni di età, ma ce n'ha già 40-45
2: e ci mette tutto in fila.
0: Ma non lo mettevo in dubbio questo. Allora, Leonardo, a soli 16 anni, hai firmato la musica di questo pezzo. Hai scelto di dare al brano un'impronta rock così potente proprio per fare un contrasto all'amarezza del testo, o sentivi che le tue chitarre dovessero graffiare per dare voce alla rabbia che c'era dietro quelle parole?
3: Allora, la scelta dello stile musicale sicuramente ha influito molto con il significato del testo, perché comunque trattando un tema così forte ho cercato di dare un'impronta quanto più rock possibile, però diciamo che ci sono anche dei momenti in cui il brano perde quell'anima puramente rock, hard rock, e scende di dinamica dove subentrano chitarre acustiche, quindi diciamo è abbastanza bilanciato e si vanno a creare dei contrasti molto forti all'interno del brano, proprio appunto perché è un tema dove parla di corruzione, di comunque di un tema molto
4: attuale,
3: molto attuale, certo, e quindi diciamo ho cercato di far rendere quanto più possibile l'idea attraverso una scelta musicale, anche con la progressione di accordi che comunque crea un'atmosfera abbastanza adeguata al significato del testo.
0: Allora salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando da Tivoli, precisamente da Poli, giusto? Sì, la nostra regista Claudia ci dice di sì, quindi un saluto caro agli amici di Tivoli. Ma Claudio, e passiamo al tuo basso, perché a me ha sempre molto l'ho sempre ammirato questo strumento, il basso. In un pezzo rock potente come 30 denari, il basso è fondamentale per dare la spinta giusta alla carica al brano. Come ti sei trovato a registrare questo pezzo e quanto ti sei divertito a creare il tiro e il ritmo insieme alla batteria?
4: Allora, la prima volta che l'ho ascoltato, perché stavo in sala prove per un nuovo brano, e subito mi è venuto in mente questo giro, senza pensarci su, senza avere spunti da altri pezzi, altre canzoni, altri gruppi, niente. Sono cose... Allora, la musica per me è arte. Allora, ognuno di noi si esprime, chi è un pittore, chi è un musicista, chi è un cantante, chi scrive testi, chi fabbrica, costruisce, eccetera. Quindi, essendo un'arte, è una cosa che nasce spontanea.
0: Quindi, alla prima nata spontanea questa. Sì. Complimenti, perché... Sì.
4: Poi davvero... sono esperienze, perché uno, almeno io sono quasi 50 anni, non dico 50 ma quasi che suono, anche se per un periodo ho smesso, e io sono stato sempre affascinato e innamorato del basso, anche se all'inizio io ho iniziato con degli amici, perché il basso negli anni 70 era marginale, diciamo così, era solo una combat, il frontman, chi cantava suonava il basso.
0: Ma allora, tu hai abbandonato per un attimo, hai messo da parte questa
4: sì,
0: passione,
4: per la famiglia,
0: no?
4: Però il basso chiodo fisso no, ce l'ho sempre avuto a casa, sempre, sì. E poi, ripeto, all'inizio, tra amici, io suono la batteria, io la chitarra, io la tastiera.
0: È rimasto il basso.
4: Io sono il basso. E invece poi mi ha affascinato, perché quegli anni erano gli anni in cui il basso poi è esploso. Perché nei primi anni, diciamo che ho iniziato a suonare, anni 70, si seguivano i gruppi pop italiani, Giardino dei Semplici, i Foo, eccetera. Poi invece è andata la discoteca. Con la discoteca il basso faceva pure la parte portante proprio del brano, la ritmica. E da là poi, diciamo, è esploso il basso.
0: Ok, andiamo avanti, passiamo a Roxanne. Sempre sì. Roxanne è un pezzo molto conosciuto, no? Dei Police. Andiamo ad ascoltarlo.

0: Quindi questo è il brano di Sting che ha suonato a teatro.
1: Sì, l'ha suonato in vari teatri con l'orchestra, la versione acustica di Roxanne, questa, che è bellissima.
0: È meravigliosa. Sì, sì, sì, sì, è il brano di Sting che ha suonato a teatro. Ma Valerio ci fa una domanda dopo aver ascoltato questo brano. Quanta carica può dare un artista del genere a una band come la vostra? E c'è un rituale che fate prima di ogni esibizione?
1: No, ci diamo una pacca sulle spalle, dai ragazzi, saliamo e... Anzi, non c'è... Almeno per quanto mi riguarda sale l'adrenalina. E a differenza non so, molti quando vedono tanta gente un po' si intimoriscono, io invece, almeno io, quando penso con gli altri, comincia ad essere eccitante come cosa, no? A livello musicale, e quindi ti permette di poter osare anche. E devo dire la verità, l'ultimo che abbiamo fatto a Frosinone quando c'erano più di 1000 persone contate dagli organizzatori, e quando siamo saliti tutta quella gente, noi effettivamente non ci avevamo mai avuta. E è stato un viaggio bellissimo, perché comunque ci ha caricato tanto. Siamo andati su, abbiamo dato il massimo senza subire stanchezza. Questa era la cosa particolare. Stavamo su, potevamo suonare 3, 4, 5 ore di seguito, non sentivamo più niente.
0: Ma adesso c'è una sorpresa, perché poi questo noi manderemo un intro, giusto?
1: Sì.
0: Un intro di un brano che uscirà
1: novembre.
0: A novembre, che poi verrete a presentare nel programma di Dario,
1: sì.
0: Art Studio Live, e questo è l'intro. E mentre va questo intro, ci volete dire qualcosa?
1: Questo è il nostro nuovo inedito. Allora, intanto curiosità su quello precedente, ancora non siamo riusciti a registrarlo, perché da quando l'abbiamo fatto, poi abbiamo avuto una serie di serate e non abbiamo più avuto il tempo di... Quindi verranno registrati entrambi contemporaneamente. Questo è Ombre, è il nostro nuovo inedito. Questo è l'intro all'assolo di Leo.
0: All'assolo di Leo. Cioè, 16 anni.
1: Sì.
0: Leo, ci vuoi dire qualcosa con questo assolo?
2: Beh, sì, sicuramente. Anche come diciamo, tutte le varie tematiche trattate nei nostri brani, anche questa è una tematica abbastanza forte. E quindi è un assolo abbastanza, come dire... emotional, cioè, quindi
0: sì, molto emozionale, sì.
2: Tende a esprimere, diciamo,
0: e noi non vediamo l'ora di ospitarvi qui nel programma di Dario Art Studio Live per sentirlo, per presentarlo.
1: Anche questo sta sui 5 minuti,
2: sì.
0: ma un'ultima domanda: qual è l'emozione che vorreste arrivasse dritta al cuore di chi ci ascolta? Dopo aver ascoltato 30 denari, dopo aver ascoltato i brani di Sting, ma soprattutto dopo aver ascoltato il vostro brano.
1: Allora, diciamo che sarebbe bello che rimanesse in testa anche la melodia, il suono. Sarebbe bello che imparassero le parole, no? Quindi significa che magari ovviamente deve avere una risonanza mediatica un po' più alta di quella che al momento riusciamo a spingere. Piano piano le cose si faranno. Ma già il fatto che qualcuno ha scritto, ci domanda, curiosità, è già un buon risultato. Se riuscissimo a non far dimenticare quantomeno la melodia, il suono, sarebbe già una vittoria per noi, perché comunque noi lo facciamo perché ci piace, noi lo facciamo perché comunque abbiamo degli obiettivi, ci vogliamo arrivare, abbiamo dei progetti futuri. E vogliamo arrivare, insomma, un po' più in alto di quello che stiamo facendo adesso, e lo faremo sempre esprimendo tutta la nostra carica emotiva nei brani che scriviamo e che componiamo, perché poi lui costruisce la struttura, no? E comunque dà voce a quello che io scrivo, ma tutti insieme poi gli diamo un corpo con l'arrangiamento, e quindi il lavoro è di tutti e cinque, non è anche chi canta, ci mette l'espressione, l'emotività, non è questo è il brano, lo dobbiamo fare così. Ognuno di noi ci mette il suo e fantasticamente non ci siamo mai scontrati su quello che ognuno metteva. Abbiamo corretto perché magari non c'entravamo, uscivamo un po' fuori, però è sempre stato Claudio, gli piaceva fare quel giro, ma quando Claudio fa quel giro ha già calcolato che va bene quel giro, quindi quando lo tira fuori, grazie Claudio.
0: Grazie Claudio, grazie Leonardo.
1: Lui quando
0: Ma
1: lui delle volte tira fuori, quando facciamo le prove, anche questo, più volte ha fatto dei vari tipi di assoli. E scegliere è difficile perché uno è più bello dell'altro. Poi alla fine, quando andremo a incidere, quello lì sarà quello ufficiale. Ma nei live lui si
0: sì,
1: sbizzarrisce e quindi
0: lo immagino.
1: lui, anche io delle volte
0: Sì,
1: faccio dei giri, e Max fa dei giri
0: Ma in
1: particolari.
0: live uno esprime un po' più se stesso, no? Ok. Ma dove vi possiamo venire ad ascoltare nei prossimi live? C'è qualche data?
1: Allora, se seguono i nostri social, sicuramente
0: Siete su Facebook,
1: su Facebook,
0: Instagram?
1: Instagram, TikTok e canale YouTube. Poi nei prossimi periodi lo amplieremo, faremo delle cose un po' più strutturate sui social. Abbiamo due grossi progetti per il prossimo anno e nel frattempo finiamo di arrangiare Ombre, incidiamo. Strutturiamo qualcosa di nuovo nel repertorio, così tanto per non annoiarci.
0: E
1: Che
0: venite nel
1: ricordo, veniamo qui a
0: programma
1: presentare.
0: di
1: Sì,
0: Dario a presentare il
1: anche perché
0: brano.
1: nelle cover che noi facciamo non ci mettiamo mai, non le facciamo originali, noi le riarrangiamo, le stravolgiamo e ci divertiamo a capovolgere proprio la struttura, lasciando intatto il brano, però musicalmente le cambiamo quasi totalmente, insomma, le scombiniamo un po', le facciamo un po' nostre. Piacciono e continuiamo così. Versioni
2: Tendiamo anche a fare versioni particolari.
1: particolari, sì, delle versioni particolari.
0: Ok, allora grazie a Leonardo, Claudio e Fabio per essere stati ospiti qui di Volume
1: Grazie a
0: Zero
1: voi.
0: questo
3: Scusate,
0: pomeriggio.
3: posso?
1: Sì.
0: Dimmi,
3: Qui dalla
0: Claudio, ma
3: regia.
0: sicuramente. Ma
3: Allora, complimenti innanzitutto al gruppo. Io ho avuto modo di ascoltarli nel nostro bella
0: Festival,
3: festival
0: sì.
3: di Art Radio. Saluti da un gruppo di amici di Anagni che vi sta ascoltando e dice complimenti per la vostra bellissima musica. Grazie.
1: Grazie, ecco, questo è già
0: Grazie,
1: è uno dei
0: grazie.
1: risultati che dicevamo, no? Magari fosse questo è già qualcosa.
0: Allora, grazie a voi, noi ascoltatori di Art Radio, grazie a Claudia per la parte della regia. Ascoltatori, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 17, sempre su Art Radio, con il prossimo ospite che dovrete andare a vedere sulle nostre pagine Facebook e Instagram chi sarà. Ma questo vi lasciamo alla programmazione di Art Radio, giusto Claudia? Certo,
3: Certo che sì, salutiamo innanzitutto loro, li facciamo salutare, facciamo ascoltare
0: certo.
3: ancora le loro voci.
0: Certo, dite
2: Allora,
0: qualcosa.
2: buonasera a tutti e a risentirci a presto.
1: Allora, intanto grazie ad Art Radio perché comunque sarà un caso, ma da quando veniamo a portare i pezzi qui e noi ci dice bene, insomma,
0: Portiamo
1: con tutte le fortune,
0: fortuna. Meno
1: nonostante le tante
0: male.
1: difficoltà, riusciamo comunque a fare sempre qualcosa di nuovo. Grazie a chiunque abbia scritto perché vuol dire che c'è partecipazione e hanno ascoltato quello che abbiamo fatto. Grazie, seguiteci.
0: Leo?
2: Ringrazio anche io molto voi di Art Radio, la vostra disponibilità, la spinta che ci date per l'uscita dei nostri inediti, e sia come band, sia come formazione personale, e a voi pubblico che ci state supportando.
0: Ok, amici d'Arte Radio, un caro saluto da me e dai Velvet Moonrise. A presto!
1: Buonasera a tutti. Buonasera, ciao.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Art Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
1: Ben ritrovati amici, sta per partire un nuovo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che oggi parte con un grande classico del passato. Arrivano i Dire Straits.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

il riff della chitarra è inconfondibile, no? Sicuramente l'avete riconosciuto, Money for Nothing dei Dire Straits 1985, è il più grande successo commerciale dei Dire Straits, tratto dall'album Brothers in Arms e anche il disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi, singolo che è nato da un'osservazione di Mark Knopfler in un negozio di elettrodomestici. La canzone critica l'etica del lavoro e gli eccessi delle rockstar, e in questo singolo, in questo disco, c'è anche la partecipazione di Sting nel celebre intro e nei cori. Non so se lo avete mai notato, ve lo dico io. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui ancora una volta sulla nostra radio a passeggiare nella musica rock e pop rock che più ci piace, senza troppi fronzoli, senza insomma troppe magie. Ci piace ascoltare della buona musica rock e pop rock, 50 minuti a nostra disposizione, giù di lì, più o meno giù di lì, per ascoltare appunto i grandi successi, quelli nuovi, quelli vecchi e le meteore. Vi faccio rimanere negli anni 80 perché purtroppo per voi, per i giovani, gli anni 80 sono mitici e c'è tanta roba da andare a riascoltare. Vi porto un anno avanti rispetto a Money for Nothing 1986.

il synth pop dei Level 42. 1986, dicevo, la musica anni 80 pullula di grandi successi più o meno che poi sono rimasti insomma nella memoria di tutti, ma ci sono alcuni singoli che insomma bisogna per forza ascoltare, come questo Level 42, Lesson in Love, che faceva parte dell'album Running in the Family del 1987. Pensate che questo singolo raggiunse all'epoca, nel lontano 1986, il terzo posto della UK chart. Infatti Level 42 sono una band British. Come state allora? Come sta andando la vostra settimana? Vi son mancato, vi è mancato Zona Rock tra gli appuntamenti della nostra radio? Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi: la WhatsApp line 347-5154-690 per i vostri messaggini, il sito internet della nostra radio e anche il sito internet di Zona Rock, www.zonarock.net, i social della nostra radio e i social di Zona Rock. Ce ne sta uno solo, siamo un po' retro, non siamo al passo con i social, usiamo Instagram per postare un po' le copertine degli album che andiamo ad ascoltare su Zona Rock. Bisogna cercare su IG Free Zona Rock e poi le applicazioni della nostra radio e anche l'infotainment nelle nuove automobili per cercare la nostra radio se siete fuori dal nostro bel paese. Andiamo avanti con la musica, perché adesso balliamo, perché dovete sapere che nella musica rock e pop rock si può anche ballare, si ballava, si continua a ballare. Su Zona Rock è il momento dei Talking Heads.

il nuovo che avanza su Zona Rock, Sombra. Devo dire che negli ultimi 2-3 singoli Sombra ha fatto bene, promette bene, a noi di Zona Rock piace tanto. Come faccio spesso, anzi come faccio sempre tra una canzone e l'altra, vado sempre a cercare qualche notizia un po' curiosa da condividere con voi. E sentite un po' cosa ho trovato su questo sito che parla un po' di curiosità frivole. Le patatine rubate dal piatto di un altro sono più buone, lo dice la scienza. Non è solo una vostra impressione, rubare una patatina dal piatto di un amico la rende magicamente più saporita. Uno studio ha dimostrato che il cibo sottratto furtivamente viene percepito come più buono, pensate, dal 39,3% rispetto a quello ordinato regolarmente. Il segreto dove sta? Nel brivido del proibito. L'eccitazione psicologica e il fattore rischio ingannano il cervello, facendo sembrare lo spuntino rubato più croccante, salato e soddisfacente. In pratica, l'esperienza del furto trasforma il cibo identico a un altro in un piacere sensoriale superiore. Questo spiega perché gli amici che dicono sempre di essere a dieta invece finiscono per allungare la mano verso il nostro piatto, il vostro piatto. Non è solo fame, è una ricerca istintiva di adrenalina che rende quel boccone unico e irresistibile. Adesso ditemi la verità, quanti di voi o quanti dei vostri amici allungano la mano magari quando siete al McDonald's per prendere una patatina, o se magari lo fate anche voi di allungare la manina e prendere un bocconcino da un vostro amico? Fatecelo sapere perché sono curioso. 347 51 54 690.

0: American Girls di Erwin Styles, ancora anche questo, no? Il nuovo che avanza, ma che insomma rispetto a Sombre già è in carriera più avanti. Andiamo a leggere qualche messaggino che riguardano un po' le patatine rubate, perché si firma Turiddu, quindi presumo che sia del sud. Turiddu significa salvatore, certo non lo paghi. Lidia risponde al nostro quesito: sì, lo faccio anch'io con la mia migliore amica. Claudio, vuoi mettere la faccia che fanno quando li rubi le patatine? Io devo dire che lo faccio anch'io, ma non sapevo che era una cosa un po' psicologica, che insomma le patatine rubate sanno meglio di quelle che acquisti. Comunque lo faccio anch'io, credo che lo facciamo un po' tutti. Prima della pausa che ci porta alla Tri-Sequence, esco ancora una volta alla macchina del tempo e vi porto al 1984, ancora una volta nei mitici anni 80. Sentite un po' che roba.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Dopo aver appreso che i bocconcini rubati all'amico, alla fidanzata, alla moglie sono più buoni di quelli che compriamo, giù con la Trisequence. I tre grandi successi uno dopo l'altro, quest'oggi si va tutto sul Made in Italy.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio è santità, è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: Le patatine sono più buone se sono rubate? Lo dice Clara. La macchina del tempo di Zona Rock nella Trisequence funziona e funziona molto bene. Come vi dicevo inizio, Trisequence è tutto dedicato quest'oggi al Made in Italy. Viaggio in 30 anni di musica, dal 1981 con Vasco Rossi fino arrivare al 2005 con Ligabue, per passare dal 1990 con Elite FIBA con Modit. Vi ricordo sempre che se volete potete partecipare alla stesura della Trisequence di Zona Rock scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: L'ho già detto altre volte che questo singolo Man in Me di Benson Boone lo riascolterei con repeat decine e decine di volte, un lavoro che a noi di Zona Rock piace tanto. Vuoi mettere le patatine rubate non una volta ma più di una volta, no? Perché infastidiscono chi le ha acquistate. Comunque il sondaggio di oggi ci ha portato a determinare che appunto le patatine rubate sono più gustose, e lo facciamo tutti, dai, lo possiamo ammettere, lo facciamo tutti. Benson Boone ci ha portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, cari amici miei, sulla nostra radio. Ci siamo fatti questa passeggiatina nella musica rock e pop rock come si fa ogni settimana da queste parti. Ultime raccomandazioni di fine Zona Rock, ovvero andare a visitare il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché all'interno ci trovate il bottoncino con il podcast, se magari foste arrivati in ritardo a questo ultimo appuntamento di Zona Rock. Andate sui social della nostra radio a commentare ancora sulle patatine, aggiungete Zona Rock sul vostro IG, perché vi potrebbe ritornare utile se magari volete sapere un po' qualche inedito, qualche meteora che pubblichiamo come copertina su IG, vi potrebbe tornare utile. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima settimana, e rimanete sulla nostra radio perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock.

0: Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile e in prevalenza soleggiato, qualche foschia o banco di nebbia al mattino sulla Valpadana occidentale, in rapido dissolvimento. Temperature in lieve rialzo con massime tra 19 e 23 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche nebbia mattutina nelle valli interne e appenniniche. Temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo disturbo sul basso Adriatico e il basso Tirreno. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: all day, every day.
1: Hey, this is Bruno Mars.
2: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
3: Art Radio Prima.
4: Art Radio Prima.
3: Tutte le radio hit del momento.
5: In esclusiva per te.
6: More music.
7: We need to warn people.
8: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
9: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di Liegi Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
10: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
9: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da Diegi è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
10: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
9: Buon cibo,
10: bevande di qualità e zero pensieri.
9: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
10: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
9: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Amici di Art Radio, bentornati insieme a me, Roberto Di Baldi, ad un nuovo appuntamento con Art Vintage. Oggi parleremo di Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, nato a Napoli il 3 maggio 1951. È un cantante, attore, conduttore televisivo e regista teatrale italiano. Principalmente attore di teatro e cantante di musica leggera, ma si è prodotto per un certo periodo anche nel cinema come attore e protagonista con pochi ruoli e occasionalmente nel doppiaggio anche ballerino. Con più di 14 milioni di dischi venduti, tra gli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel mondo. Durante la sua carriera ha pubblicato 31 album, di cui 23 in studio, 4 live, 4 raccolte e 36 singoli. Quinto degli 8 figli di Giuseppina Amabile e Umberto Calone, Gianni, come lo chiamavano in famiglia, cresce nel pallonetto di Santa Lucia, zona popolare dell'elegante quartiere napoletano di San Ferdinando, vivendo in una casa poverissima composta da un solo vano al quinto piano di un vecchio stabile. E già da piccolo si guadagnava da vivere facendo svariati lavori: garzone di panettiere, fattorino, ragazzo di bottega, commesso, barista e intrattenitore delle cerimonie. Da bambino viene costretto dai più grandi a cantare per i turisti, ma siccome non vuole, i compagni lo portano a forza su uno scoglio e lui è costretto a esibirsi perché non sa nuotare e deve aspettare che lo riportino sulla terraferma. A riguardo, racconta poi, la mia voce piaceva, raggranellavano tanti spiccioli e me ne toccavo una parte, poi finì in un bar e anche lì cantavo per i clienti. Negli anni 60, proprio in un bar, nel 64, viene notato da Gianni Aterrano, il quale comprende la possibilità della voce calda e intonata del ragazzo. In riguardo Ranieri ha detto: un discografico mi notò, mi propose di incidere un disco e mi offrì un anticipo di 200.000 lire, nessuno in famiglia aveva mai visto una cifra simile. Aterrano lo fa diventare spalla di Sergio Bruni, facendo partire 13enne per gli Stati Uniti con il nome di Gianni Rock, con il quale si esibirà per la prima volta in un palcoscenico dell'Academy in Brooklyn. E con lo stesso pseudonimo incide i primi 45 giri per la Zeus, l'etichetta di proprietà di Spedito Barrucci, che ha come direttore artistico lo stesso Aterrano. Partecipa inoltre al Festival di Pesaro nel 1964. Con i primi piccoli compensi, Massimo Ranieri decide di aiutare la sorella che voleva sposarsi e mettere su famiglia. Nel 66 avviene la svolta, il pianista Enrico Polito, dopo averlo ascoltato, gli propone un contratto discografico con la CGD, che lo fa esordire a 15 anni. Dapprima con lo pseudonimo Ranieri, nome scelto in quanto già noto alla memoria della gente per il richiamo al principe Ranieri di Monaco, a cui, dopo le prime incisioni, viene aggiunto Massimo. Quell'anno canzonissima si chiama Scala Reale e il 15enne Massimo ottiene un successo con la versione del classico L'amore è una cosa meravigliosa. Nel 67 vince il Cantagiro nel girone B dedicato ai giovani promesse con Pietà per chi ti ama. L'anno successivo, a 17 anni, partecipa al Festival di Sanremo con il brano Da Bambino, in coppia con i Giganti, e ritorna al Cantagiro con Preghiera per lei. Sempre nel 1968 incide Rose Rosse, canzone che passa inosservata al momento della sua uscita per poi esplodere l'anno successivo. Nel 69 si presenta a Sanremo con Quando l'amore diventa poesia, in coppia con Orietta Berti, e di nuovo al Cantagiro con Rose Rosse, canzone che viene riciclata dalla CGD come lato B. Il mio primo amore resta sempre Teresa, e che rimane per 13 settimane in classifica, giungendo al secondo posto e al sesto fra i dischi più venduti del 69. Al Festival di Sanremo ritornerà solo 19 anni dopo e incomincia a questo punto il suo lungo sodalizio artistico col compositore napoletano Totò Savio. Della canzone viene fatta una versione spagnola, non solo per la Spagna e l'America del Sud, ma anche per il Giappone. Nell'edizione della Canzonissima del 1969 canta Rose Rosse, O Sole Mio, e arriva al terzo posto con Se bruciasse la città. A gennaio del 1970 esce il suo primo album, Massimo Ranieri. Bene, detto questo, ci sarebbe tanto da dire anche di questo grande cantautore, ma noi vi facciamo sentire una delle più belle canzoni, dandovi appuntamento a domani per una nuova edizione di Arte Vintage. A tutti un grande abbraccio e buona continuazione con i programmi di Arte Radio. Erba.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Lettura al buio.
2: AI per proteggere la vista la sera. E so-

0: salveremo le vostre serate di lettura.
1: Ovvero come leggere a letto senza bruciarvi la vista e senza passare la notte in bianco a causa delle luci sbagliate.
2: Sono pillole di AI.
0: E diciamoci la verità, non c'è niente di meglio che mettersi a letto la sera con un buon libro o un buon e-reader tra le mani.
1: Un momento di puro relax. Peccato che 9 volte su 10 illuminiamo la pagina nel modo peggiore possibile.
0: Sì, non c'è una via di mezzo. O accendiamo la lampadina alogena da stadio che ti spara un faro abbagliante negli occhi, o leggiamo nella penombra totale, sforzando la vista, manco dovessimo decifrare un codice segreto.
1: Per non parlare delle luci a frequenza blu sparate in faccia prima di dormire, che azzerano la melatonina e vi fanno rimanere a fissare il soffitto fino alle 3 di notte.
0: Ma prima di rassegnarvi a leggere con la torcia dello smartphone incastrata sotto il mento,
1: l'intelligenza artificiale regola l'atmosfera di casa al millimetro per proteggere i vostri occhi.
0: Il primo alleato indispensabile sul comodino è il sistema Philips Hue.
1: Il suo algoritmo si sincronizza automaticamente con l'orario esatto del tramonto nella vostra città.
0: Man mano che si fa sera, abbassa la componente di luce blu e sposta la temperatura colore verso toni caldi e avvolgenti.
1: Vi regala un'illuminazione morbida che stimola la naturale produzione di melatonina, preparando il cervello al riposo mentre vi godete il vostro capitolo.
0: Così potete leggere in totale relax e senza alternare il ciclo del sonno.
1: E per essere sicuri che la quantità di luce sulla pagina sia davvero sufficiente per non affaticare la retina,
0: beh, lì entra in gioco la precisione di Lux Light Matter Pro.
1: Aprite l'app e appoggiate lo smartphone proprio sopra la pagina del libro o sullo schermo dell'e-reader.
0: Sì, perché l'applicazione misura i lux effettivi prodotti dalla vostra lampada da lettura in quel momento esatto.
1: Vi dice subito se il livello di illuminazione è ottimale o se state sforzando i muscoli oculari al buio.
0: Vi guida nell'orientare l'angolazione della lampada o nell'avvicinare il punto luce per evitare riflessi fastidiosi o ombre fastidiose.
1: Risultato? Occhi riposati, lettura piacevole e una sonnolenza naturale perfetta a fine capitolo.
0: Ricapitoliamo quindi, Chiara.
1: Philips Hue, per calibrare la temperatura della luce calda ed eliminare la frequenza blu, e Lux Light Matter Pro per misurare i lux perfetti sulla pagina.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'illuminazione di casa protegge la vista e migliora la qualità del riposo notturno.
1: Perché un bel libro deve far sognare la mente, non stancare gli occhi.
0: E allora è semplicissimo, scaricate le applicazioni, regolate le lampade, misurate la luce e buona lettura a tutti, specie prima di fare la nanna. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: Ciao a tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

questa sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
2: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
3: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
2: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
3: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
2: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Radio.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione, bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
4: Art Radio.

Stanco della solita routine? Accendi la tua giornata. Solo grandi successi, il ritmo travolgente e l'allegria contagiosa dei tuoi speaker preferiti. Alza il volume e sintonizzati subito sul buon umore. Accendi Heart Radio.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16:30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento, con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 Settembre, oppure chiamaci allo 06 96351 21, oppure al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.

0: È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
1: Assaggia il Marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78 oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.
2: Abbraccio!

0: Ruse Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
1: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
0: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
1: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315. Oppure chiamaci al 393-6071-963.
0: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura e quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
6: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
5: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito, insieme daremo al tuo business il suono del successo.
6: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
5: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 1,5 km circa in direzione Porto d'Ascoli, tra gli svincoli di Ponte Buida e di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti. Sulla A91 Roma Aeroporto di Fiumicino è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base all'avanzamento dei lavori tra lo svincolo per l'allacciamento con l'autostrada A12 Roma Civitavecchia e lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma in provincia di Roma. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa alla fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace e il profumo de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene, piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata trattoria Prati dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta. Ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Il meglio della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30, Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10 e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il suo.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Art Radio, solo grandi successi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno

Bentrovati amici, questa è la nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Joe Bonamassa è un chitarrista con i controfiocchi, virtuoso, pulito, la sua chitarra è un turbinio di note, mai però fine a se stesse, mentre Bret Hart possiede una voce incredibile, padrona del palco come poche, e bella, sensuale come solo la musica soul blues sa essere alle volte. Registrato ad Amsterdam, il concerto contiene 22 brani. Tra le tracce troviamo rivisitazioni di brani classici del soul blues contaminate di rock, comprese anche negli album fatti in precedenza insieme. Questa è Someday After Whale, un vecchio brano di Freddie King. Joe Bonamassa e Bret Hart qui a Me and Blues.

Mentre We Are The Light is un doppio album dal vivo che offre la possibilità di scoprire ogni sfumatura della musica di John Mayer, essendo diviso in tre parti, acustica, in trio elettrico con la sua band. Nella sua musica c'è in effetti un po' di tutto, il rock elettrico e pulsante che non ha paura di confrontarsi con i giganti come Jimi Hendrix, ma anche le incursioni nel pop di classe come Waiting for the World. Questa è la famosa I Am Gonna Find Another You. John Mayer e la sua band qui a Mimble.

everybody.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Rob Tognoni è un blues rock originario della Tasmania, in Australia, che si esibisce spesso in tour in tutta Europa, dove si è costruito un nutrito seguito. È noto per i suoi spettacoli esplosivi. Tognoni ha conquistato praticamente tutti i principali festival blues del mondo. Questo virtuoso chitarrista nutre una grande passione per il power rock, il rock e il blues, ma non disdegna, direi, più che altro incursioni nel rhythm and blues classico. Questa è la cover di Like a Rolling Stones di Bob Dylan. Bob Tognoni qui a Me and Blues.
2: 1, 2, 3.

Un altro chitarrista importante, rock blues, è Paul Warren, noto per essere stato membro di diverse rock band e per aver suonato in tour con Tina Turner e il cantante rock inglese Rod Stewart. Anche se non sembra, ma la carriera di Warren è costellata da una lunga lista di traguardi talmente importanti da annullare ogni dubbio sulle capacità di questo musicista. Si pensa ai Night City, la band che Ray Manzarek formò dopo la fine dei Doors nel 1975. E della quale Paul Warren fu parte fondamentale. La chitarra di Warren ha lasciato il segno su un hit importantissima come Papa Was o Rolling Stones dei Temptation. Paul Warren qui a Me and Blues.

Eccellenti chitarristi blues di livello mondiale, capaci direi di improvvisare per ore su riff straordinari. Se amate il vero mojo del blues rock e questo è il vostro genere, ascoltate l'essenziale disco Blues in My Soul, qui a Mian Blues, Start Blues, Jenny Bracey.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Lloyd Jones è un artista roots di Portland. Ha girato il mondo in tournée, ha collezionato decine di importanti premi e riconoscimenti. È un instancabile musicista itinerante che calca i palchi dei festival e i club di tutto il paese, conquistando un pubblico entusiasta che non ha mai abbastanza del suo blues paludoso, del suo modo di suonare la chitarra, ma nello stesso tempo del suo funk grintoso, del suo soul, che hanno tutti ritmi da Roadhouse, e del suo rhythm and blues vecchia scuola. Questa è Every Time We Meet, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

John Hammett è uno dei migliori cantanti e armonicisti. I suoi spettacoli dal vivo mettono in risalto la presenza scenica dinamica di una band super affiatata e una ricchezza di canzoni originali che spaziano dal blues casalingo alle fervide ballate rhythm and blues. Cresciuto in campagna, fu attratto dai suoni hip hop e dalla rock band dell'epoca. John suonava l'armonica e cantava in band nei vari locali della città, spesso aprendo gli spettacoli di gruppi blues in tournée a livello nazionale. Così facendo catturò l'attenzione rapidamente di musicisti blues affermati che lo vollero con lui. Questa è Summer O'Reilly, John Hammett, qui a Me and Blues.

Kim Simpson era un musicista gallese, è stato il fondatore, chitarrista, compositore principale e unico membro costante del gruppo rock blues Savoy Brown, che formò nel 1965. Il gruppo era uno dei sei grandi gruppi blues del boom del British Blues. Insieme a John Mayer, Fleetwood Mac, Jethro Tull, Chick Snack e Tanner Shafter, Simmons è stato la mano guida dei Savoy Brown, dai loro primi singoli pubblicati appunto nel 1966 fino alla loro ultima uscita. Questa si chiama Loving in New York. Per voi, Keith Simpson, Keith Simmons, qui a Me and Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

non so come cercarti. Non so a chi domandare.

0: Radio.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.
2: Ci sono tesori che non si scavano sottoterra. Nascono liberi, tra le vette dei monti Lepini. Raccolto a mano, amato da generazioni. È il marrone di segni, dolcezza equilibrata, consistenza perfetta, naturale al 100%. Non è solo un frutto. È la storia di una comunità che si fa gusto, cultura e tradizione. Marrone Segnino, il sapore autentico dell'autunno.
3: Assaggia il marrone Segnino. Contattaci al numero 377-39705-78. Oppure scrivici a copmarronesegnino@ruba.it o visita il nostro sito www.copmarronesegnino.it. Marrone Segnino. Autenticità, dolcezza e stagionalità.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: No, è mio. Papà, guarda.
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia è a Velletri. Si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica. La libertà del modern contemporary. E tutta la carica dell'hip hop. Lezioni di un'ora a partire dalle 16.30 il martedì e il giovedì. E se ti iscrivi entro il 31 dicembre 2026, l'iscrizione è gratuita. E per i più piccoli? Spazio al divertimento. Con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Ti aspettiamo a Velletri in piazza 20 settembre. Oppure chiamaci allo 06 96351-21. Oppure al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Libera la passione.

0: ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.
1: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
2: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.

guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema baby, andiamo in centro e poi ceniamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera

Perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là. Poi ci fermiamo.

C'è un segreto per svoltare la tua giornata, è la tua radio del cuore. Scoprilo adesso, ritmo pazzesco, energia pura, quell'allegria che non vorrai mai più spegnere. Non perdertela. Ti aspettiamo. Accendi Heart Radio.

Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.